all'oppressione, allo sfruttamento, alla violenza, ognuno reagisce come può. C'è chi soffre, chi si dispera, chi si ribella. A me è venuta la colite, c'ho lo spasmo intestinale. Forse non ci crederete, ma non è un caso personale.

distanza. E noi colitici, che siamo tutti un po' psicosomatici, sensibili ai problemi più drammatici degli stomaci, non con la mente ma visceralmente abbiamo i nostri slanci. E noi colitici.

Naturalmente abbiamo i nostri slanci gastritici, ulcerosi, stitici e psicosomatici in genere. Lasciate a casa le vostre antispasmine, i lassativi e le citrosodine e seguiteci, siamo l'avanguardia colitica. Noi che abbiamo la colite, noi ci siamo ribellanti, forse non ci crederete, ma siamo coliticizzati. Il movimento ha una linea speciale basata su un gruppo d'azione e sui volantini di carta sottile parliamo di rivoluzione. E noi colitici, un po' individualisti ma simpatici, insieme diventiamo più politici ma democratici. Ci organizziamo ed uniti marciamo sicuri del successo. E noi colitici, un po' individualisti ma simpatici, insieme diventiamo più politici ma democratici.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

chiamavano Cuore di Pace, ed era nato alto, forte e bello, e intelligente come un uccello, che di giorno vola alto in cielo, e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccolina,

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo, le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo delicatale e il mare mandava pesce ai pescatori, crebbero solo le arance e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini.

scappare. Raccolse il coraggio, dovevano fuggire. Poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino, e perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto la mise a bordo.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

e calzat nov. E poi in cesa tutto i fan come al prete e i pregheran Gesù.

sind. A gestern a poi fior, i drap negere sal, i di dre

Avete capito? Avete capito? È una storia tristissima, fidata. Alla fine dice, e poi si deve morire, più o meno come fanno tutti. Con una febbre da niente andrà in quel posto tanto brutto.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. I nostri famosi sorrisi.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

0: si bon, tu sei.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

Vorrei che tu avessi un nuovo ragazzo. Vorrei che ti trattasse bene, che ti facesse sentire importante e che ti bolle il sangue nelle vene quando ti aspetterà sotto il portone per fare un giro magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

sotto tutto quel pelo freddo non sentirai. Da te è sempre estate, mentre inverno da noi. Il senso della durata nella forza di un sì.

0: nama hu, apa nama hu? Zing di ader, fuma nama hu segede gede. Fuma nama ho, apa nama deh? Zing di ader, fuma nama ho.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Tempo?

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
9: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
10: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
11: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
12: Ora che siete andati sotto vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
10: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo disegno di legge sulla sicurezza, stretta sulle baby gang e la movida violenta. Il fermo preventivo viene esteso anche ai minorenni. Sempre nell'ottica di contrasto alle bande giovanili, viene introdotta una nuova ipotesi di avviso orale del questore con contestuale divieto di aggregazione. Sentiamo il ministro dell'Interno Piantedosi.
13: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
10: Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr in risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite tre petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. E a Roma l'ambasciata americana oggi proseguono i colloqui diretti tra Libano e Israele mediati dagli Stati Uniti e incentrati sul ritiro israeliano. Si spinge per stabilire zone pilota nel sud del Libano. I colloqui sono stati produttivi, ha riferito un portavoce del Dipartimento di Stato americano. Il ministro degli esteri italiani commenta: Roma, capitale della pace. L'incendio nel centro di Bruxelles, sono 6 le vittime del rogo scoppiato nella torre Oxy, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, sono tutti operai. Evacuati altri 250 lavoratori, in 2 sono rimasti feriti. Si indaga sulle cause dell'incendio. La cronaca: 79 arresti contro le cosche storiche dell'Andrangheta di Reggio Calabria, il risultato di una vasta operazione antimafia della DDA che ha coinvolto più di 500 uomini tra polizia e carabinieri. Il servizio di Cristina Scarpa.
14: Le storiche cosche di 'Ndrangheta del centro di Reggio Calabria, De Stefano, Tegano, Condello, Lo Giudice, protagoniste di una sorta di federazione mafiosa, con scambio di uomini e spartizione dei proventi all'interno di un'organizzazione comunque centralizzata dominata dalle famiglie di Archi. È il quadro che emerge dall'inchiesta coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli, che ha portato 73 persone in carcere, 6 ai domiciliari, per accuse che vanno da associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, a estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, anche da guerra, e rapina. Il narcotraffico resta il campo principale degli affari delle cosche, molto attive però anche nelle estorsioni, in qualche caso venute alla luce grazie alle denunce delle vittime. Emerso anche il coinvolgimento negli appalti per la manutenzione del polo ferroviario di Reggio Calabria.
10: Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
15: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma un'amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza, e così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
10: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Cibo.

ci sono davanti. Sì. Yeah! Che ti amo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Appoggio Diotricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio Diotricoli dal 17 al 19 luglio.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la Premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina. Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiale di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
1: Otto minuti a Radio Galileo. Buongiorno, bentrovati all'ascolto. Parte il nostro autobus di questo mercoledì 15 luglio 2026, 196esimo giorno dell'anno, 29esima settimana. Oggi la Chiesa ricorda San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa. Nel 2006 il lancio di Twitter. Nel 1905 il debutto letterario di Lupin. Oggi compie 44 anni Laura Chiatti, sono 63 per Brigitte Nielsen e oggi è anche il compleanno di Tony Esposito, nato nel 1950. Nel 1997, 29 anni fa, ci lasciava Gianni Versace. Le previsioni del tempo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 39 gradi, la minima di 23 gradi, ancora alta. Le locandine dei giornali, in edicola questa mattina, il Messaggero muore in palestra a 64 anni mentre fa spinning. Allerta al lupo ad Arrone, ordinanza del sindaco. Nuova Ternana inizia l'era Fedeli. Il Corriere dell'Umbria, mamma e due figli a cena in strada col senza tetto, serie di furti e telefonate, truffa, parte appello. Supermercato a Borgorivo, Confcommercio alza la voce. La Nazione, malore fatale in palestra, muore a 64 anni mentre si allena. Estate rovente, toccati 40 gradi.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente. Con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. Malore durante l'allenamento, un 64enne muore in una palestra di Terni. Ad Arrone, ordinanza del sindaco dopo il caso del lupo, vietato lasciare cibo all'aperto. Forzano l'alt sulla Flaminia e fuggono nei campi, inseguiti a Terni e fermati due pregiudicati, a Narni Scalo. A Trevi ritrovata la quindicenne scomparsa dopo una lite, sta bene. A Montecastrilli un quarantenne arrestato per maltrattamenti in famiglia. All'ospedale di Orvieto è seguito il primo impianto regionale di neuromodulazione sacrale. E alle 9:14 minuti noi chiudiamo la nostra rassegna stampa.

0: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Festival di Sanremo 2023. È sempre bello riascoltare questa meravigliosa Due vite di Marco Mengoni. Sono le 9:29 minuti a Radio Galileo. E noi adesso facciamo gli auguri ad Antonio Esposito, detto Tony. Oggi è il suo compleanno, sono esattamente 76 anni per Tony Esposito, nato a Napoli il 15 luglio del 1950, è un musicista, cantautore e percussionista italiano. Noi lo ascoltiamo sicuramente con la sua canzone più conosciuta, Kalimba de Luna, anno 1984.

0: sarà.
1: Dall'ultima edizione del Festival di Sanremo era Raff con Ora e per sempre. Buone vacanze a tutti coloro che stanno partendo, quindi in questo 15 luglio. Noi ascoltiamo Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

Buon vento, quindi Alfa e Jovanotti. Allora, ieri pomeriggio Samuele Gregori ha postato il suo aggiornamento meteo. Andiamo a scoprire insieme. Allora, oggi splende il sole questa mattina su tutto il territorio. Il pomeriggio caldo in aumento con qualche passaggio nuvoloso innocuo. Temperature in aumento. Parliamo di una minima di 20-22 gradi, una massima di 35-37. Domani mattina tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio molto caldo con prevalenza di sole alternato a temporanei passaggi nuvolosi, temperature in ulteriore rialzo, parliamo di una massima di 36-39 gradi. Venerdì 17 luglio sarà la giornata più calda, la mattina ancora tanto sole e caldo, il pomeriggio caldo e intenso con qualche velatura di passaggio, temperature picco estremo del caldo con una massima che arriverà a 38-41 gradi. Samuele ci dice che nel weekend si assisterà a un cambio di scenario, aumento della variabilità atmosferica e temperature in forte calo che concederanno una decisa tregua alla morsa del caldo.

Paura nella notte a Terni, dove un'autovettura è stata distrutta da un incendio. L'allarme è scattato intorno alle 3:15 di questa notte al parcheggio del campo scuola di Terni, dove una Peugeot 308 parcheggiata ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Terni, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, evitando che il rogo si propagasse ad altri veicoli. Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine del

0: E alle 9, aspetta un attimo, perché questo segna, l'orologio di sinistra segna le 9.55, questo segna le 9.57. Buongiorno Giorgio, qui qualcosa.
1: 55,
0: allora aspetta 55. Un attimo, intanto che tu dai il buongiorno ai nostri ascoltatori, io vado.
2: Va avanti, perché lui va avanti, davanti di due minuti, insomma.
0: Sì, ogni tanto.
2: Due minuti, sai, possono cambiare anche il mondo, eh.
0: Ah, certo, sicuro, guarda, è un attimo.
2: Sono cose. Due minuti. Promette?
0: No, adesso è perfetto, 9.55, è giusto.
2: Con due minuti ci fai un uovo alla cocca.
0: Sì, certo, dire, no? sì.
2: Che si fa in due minuti?
0: Non lo so.
2: Si sgancia una bomba al
0: mondo. Non lo so.
2: È vero, purtroppo. Va bene, c'è un rischio spesso.
0: Allora, cosa prevede la mattinata? Io alle 11 torno con mi rifiuto, quindi
2: io manderò musica sostanzialmente, perché sto preparando alcuni appuntamenti che però mi capiteranno tutti domani, quando ti rube, praticamente ti, come dire, ti sottrarrò dalle 11 a mezzogiorno spazio.
0: Va bene. No, ma io invece devo organizzare delle cose. Allora, due minuti.
2: Potrai praticamente prendere un caffè più lungo domani.
0: Sì. Allora, due minuti servono per fare alcune cose, ad esempio per piegare una coperta, rifare il letto o svuotare la lavastoviglie. Questo tanto per essere.
2: Ma chi lo sa rifare, però?
0: Eh beh, logico.
2: Letto. Guarda, ho stato una settimana da solo, core. Non mi tiravo da una parte, mi sento qua dell'altra.
0: Va bene, allora diciamo, per chi lo fa quotidianamente ci mette due minuti per rifare il letto.
2: Ma nemmeno così.
0: Tac. Però c'è una cosa che tu sicuramente fai anche più velocemente, che è smaltire le mail veloci e cancellare delle vecchie mail che non servono più, e quindi due minuti va bene.
2: Sì,
0: poi per stendere un panno, riordinare la scrivania, dipende da quanto caos c'è sopra la scrivania. Comunque
2: una cosa epica.
0: E preparare la moka per il caffè, quindi due minuti sono due minuti.
2: Voglio dire, avanti due minuti, insomma.
0: Sì. E poi anche per idratarsi.

0: perché in 2 minuti riesci a bere anche un paio di bicchieri d'acqua tranquillamente, quindi può essere anche quello.
1: In 2 minuti gozzi, sì. Però
0: sì, ho capito.
1: Mi hanno detto che bisogna bere tanta acqua, specialmente sì, d'estate,
0: sì.
1: Specialmente a una certa età,
0: sì.
1: Però bisogna berla a sorsettini, non ingozzarsi.
0: Meglio.
1: Perché l'ingozzamento non ha quell'effetto, cioè non ti idrata praticamente.
0: Ho capito.
1: Via, è una specie di.
0: Ho capito. Come...
1: va via subito tutto.
0: Quindi a piccoli sorsettini,
1: piccoli sorsi. Da un bicchiere, per esempio, c'è un bicchiere?
0: Sì.
1: Riempio un bicchiere. Farlo proprio pieno, secondo me non è psicologicamente bello, c'è cioè un bicchierone. Mamma mia, ti mette paura, no? Io al contrario, un po' la lingua madre, sai, la frequento in questi interventi.
0: Sì.
1: L'accento.
0: Sì.
1: La lingua madre. Vabbè. Lasciamo bene, ma ne parlavamo ieri.
0: Sì, ok.
1: No, però.
0: Tre
1: quarti di bicchiere d'acqua.
0: Ok, tre quarti. Tre
1: beh,
0: quarti a.
1: Pura,
0: Sì, beh, certo,
1: non
0: fresca.
1: Non gassata perché.
0: E non fredda. E non fredda.
1: Beh, non gelida.
0: Ecco, non gelida.
1: Un po', sì,
0: fresca, sì, certo. Mica. Però sì.
1: No, fredda, no. Diciamo la temperatura della sorgente,
0: ecco, va sì, bene? Sarebbe l'ideale.
1: Quella temperatura lì.
0: Va bene.
1: Tu intanto guarda mentre parlo, temperatura ideale dell'acqua da bere.
0: Ma perché che fai? Vai a misurare la temperatura tu? No,
1: no, per dire, no, cioè tanto il web ci dice tutto.
0: Ma certo, no? certo. Allora, la temperatura dell'acqua
1: perché sta chiacchierando.
0: Ideale dell'acqua da bere è compresa tra i 10 e i 15 gradi, ok? Che è considerato il miglior compromesso per l'assorbimento e la digeribilità. Quindi bisogna bere acqua fresca ma mai ghiacciata, perché aiuta ovviamente a evitare congestioni e favorisce la corretta idratazione. Quindi ecco.
1: Sì, perché ti fanno venire. Se tu sei accaldato,
0: sì.
1: Bevi acqua gelida, ti fa piena la congestione.
0: Eh
1: no?
0: certo.
1: Un shock termico che non fa bene per niente.
0: Sì.
1: Oh, buongiorno ai grandi conduttori. Sì, è vero, bene fa bene al corpo. Sempre sempre 7:50 il Marco. Sempre Radio Carolina, buona giornata, buon caldo, buon pranzo quando sarà ora. Marco, sempre in linea.
0: Grazie Marco, buona giornata. Anche a Bomarzo farà
1: a
0: caldo,
1: marzo,
0: suppongo. Sì, suppongo.
1: Ci
0: che
1: segue su 7:50. Sono contento che da quelle quali mai non si sente la radio.
0: Certo.
1: Però si sente attraverso il digitale terrestre del televisore.
0: Esattamente. Canale 750. Sì, esatto.
1: Beh, poco fa, insomma, in questo periodo. Si è fatti il 7:30,
0: siamo adesso 7:50. Lui però sul 7:50 ha tutto,
1: oltre.
0: Sempre, tutto l'anno. Sì.
1: Insomma, sorsetti.
0: Sorsetti e non gelata.
1: La quantità deve essere quella, sempre non poca, no?
0: Beh, almeno 2 litri al giorno, ci dicono.
1: Senza ingozzarsi, però
0: sì,
1: mi raccomando.
0: Sì,
1: eh.
0: A sorsetti.
1: Poi, io sconsiglierei, no, che ne sai tu, Gio? Però, insomma, l'ho letto.
0: Sconsiglia
1: specialmente la mattina prima di pranzo, ok? Poi anche un po' non proprio sulla digestione, quindi no, verso e non prima di andare a dormire, però.
0: Ma cosa? Non bere acqua? Perché? Dimmi.
1: È perché dopo uno è portato magari di notte. Il bisogno della minzione.
0: Ah, ok, tu dici per quello.
1: Sto parlando soprattutto di quelli un po' agi.
0: Ho capito.
1: Non va bene.
0: Perché no la mattina? Scusami, io qui ho il mio bicchiere di acqua che riempio nel periodo invernale in continuazione, il periodo estivo ancora di più, ma molto di più. Come fai a non bere durante la mattinata? Spiegami questa cosa.
1: Sì. Vabbè.
0: Tu riesci a non bere?
1: Stavo guardando un messaggio di Marco, che mi dicevi?
0: No, dicevo, come fai? Come fai a non bere durante la mattinata, soprattutto parlando
1: la
0: poi...
1: La mattinata la devi bere.
0: Ah, ok.
1: Io ho una borraccia.
0: Ah, ok, io ho il bicchiere che riempo. Che ci dice Marco?
1: No, dice che si sente anche attraverso la radio, ma gli sa più comodo del 7.50 della TV.
0: Bene.
1: Questo
0: bene.
1: Per dire.
0: Ok.
1: Ho precisato.
0: Grazie Marco.
1: Si sente tutto, no? Va per tu però.
0: Va bene.
1: Sì, lo sente me. Poi sarebbe anche, caro Marco, la app.
0: È certo, la nostra app.
1: La scarichi, l'app te la puoi scaricare su, come si chiama, Google Play?
0: Sì, penso di
1: come
0: sì. Play Store, quello? Come si chiama? Play Store, non lo so, però
1: Play
0: insomma.
1: Play Store, per
0: sì,
1: certo.
0: Sul vostro telefonino.
1: Play Store, esatto, no Google Play. Play
0: okay.
1: Store, cioè scrivi sopra Galileo, sto facendo, eh. No, ce l'ho io però.
0: Per vedere,
1: tanto
0: sì.
1: Per essere divulgativo fino in fondo, ci scrivo Galileo. Beh, cioè la G ci vuole però.
0: Sì.
1: Galileo non.
0: No, quel modo non ci trova.
1: Galileo. Oh, ho scritto Galileo.
0: No, non ce la facciamo stamattina.
1: Molto... io non riesco a capire come fanno.
0: Nemmeno io.
1: Velocissimamente
0: i ragazzi,
1: mia
0: sì.
1: Figlia, che la vedi è un fulmine.
0: Sì, sì, poi con i pollici, no? Con i due pollici, veramente.
1: Sì, sì, sì,
0: sì. Sì, sì, la penso
1: con
0: come
1: i
0: te.
1: I pollici fanno.
0: Sì, sì, sì, sì, è vero, è vero.
1: Alcune donne addirittura con le unghie molto lunghe, anche finte.
0: Sì, ecco, lì non capisco veramente come facciano, ma anche per lavarsi il viso, no? Comunque va bene. Sì.
1: Comunque
0: va bene, si può scaricare l'app, quindi
1: Radio Galileo, poi c'è scritto sotto New Radio. Intrattenimento. L'app consiglia di ascoltare i siparietti di un certo Giorgio, una certa Nadia.
0: Sì, va bene, ok, va bene. Ringraziamo. E comunque sì, con la nostra app potete ascoltarci, quindi anche quando andate in vacanza, anche sotto l'ombrellone, anche facendo una bella passeggiata in montagna, potete ascoltarci. Non lo farà
1: ma
0: nessuno.
1: Come si fa sotto l'ombrellone? Io non vado al mare da un sacco
0: di. No, ma io dico, ma secondo te chi si mette ad ascoltare questi miei, chiamali siparietti miei e tuoi? Ma figurati, no.
1: No, però voglio dire, come si fa? Adesso noi abbiamo paura di tutto, no?
0: Sì.
1: I furti, i scippi.
0: Sì, sì.
1: L'appartamento, vabbè, tutte queste robe qui, pericolo costante.
0: Sì.
1: Specialmente in queste tentacolari città, però sulla spiaggia, se stai in famiglia, per esempio tua moglie, marito, figli, eccetera, andiamo a fare tutti il bagno, lasci tutte le robe, compresi i cellulari. Mia può andare a far bagno col cellulare,
0: certo che no. Portafoglio, no, le chiavi, sì,
1: anche se
0: certo,
1: sono
0: certo.
1: Impermeabili, no? Però l'acqua, la salsedina, l'acqua salata, insomma. Il sale non credo che faccia benissimo. Ritorni e non ci trovi più niente. Come si fa?
0: Certo. No, la penso come te, non è facile,
1: come
0: devi sempre
1: fa?
0: Cercare.
1: Sai che preoccupazione, stai in vacanza, c'hai pure sta preoccupazione.
0: Stanzia.
1: Sì. Che te, un'ansia da non vengo io faccio la guardia.
0: Controllo i telefoni, no, non posso perché c'ho il portafoglio.
1: Facciamo i turni.
0: Sì, sì, andiamo uno per volta a fare il bagno, a fare. Va bene. Ok, che facciamo?
1: Sì. Dice Nadia.
0: Ma chi?
1: Io lo sentirò. Gagliardo, lo farò, tranquilla.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Capito?
0: Chi?
1: Marco ha detto che lui adesso scarica praticamente.
0: Ah, l'app ci ascolterà. Ok. Ma
1: allora io per tranquillizzare Nadia,
0: che è fatto?
1: Quando sarà, non so, al mare, in vacanza, non so dove andrà, non voglio nemmeno saperlo. Perché queste sono cose private e non si dicono.
0: Vabbè, non
1: però
0: non
1: la disturberò.
0: Mi disturberà.
1: L'apertura della mattinata, però c'è la nostalgia un po', no?
0: Certo,
1: magari
0: sì.
1: È un posto bello dove ci racconta di una bella montagna, oppure, non so, sta sulla barca. Non si sa che starà facendo.
0: Racconteremo.
1: Adesso l'avvertita, quindi non mi risponderà.
0: Infatti, capito? Dipende. Dipende.
1: Ma che spettacolo. Allora, ti aspetta un buon caffè.
0: E noi ci sentiamo più tardi, alle 11.
1: Ah, più tardi.
0: Ciao.
1: Ci sarà Mi Rifiuto oggi.
0: Mi rifiuto oggi. Sì.
1: No, mi pare che ci sarà Mi Rifiuto.
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì, sì, confermato. Sì, sì.
1: Bene.
0: A più tardi.
1: Benemerita che si occupa di dare una. Di mettere una pezza. Di
0: sì,
1: dare una ripulita.
0: Una ripulita.
1: Al prodotto dell'inciviltà.
0: Esatto,
1: di alcuni.
0: Esattamente, sono d'accordo. Bravo. A più tardi.
1: A più tardi.
0: Ciao.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
4: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori, un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, decima tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
1: Bene, siamo insieme, eccoci qua ancora insieme, sempre su Radio Galileo. Io ora vi faccio ascoltare una canzone che si intitola Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoruso.

Bene, allora era la Hit Parade, naturalmente l'intramontabile Gianni, nel senso di Morandi, e poi c'era anche lei, Alessandra Amoroso. E, a proposito di Gianni Morandi, Nartico, un giovane cantautore bravissimo che fa anche saltuariamente dei programmi su Radio Galileo, ha inciso recentemente una canzone e l'ha pubblicata anche, che si intitola Gianni Morandi, Nartico.

0: Gianni Morandi al mio matrimonio vorrei portasse le fedi. Bellissimo. Era Nartico, che è il nome d'arte di Niccolò Angelo Santi, che saluto. No, adesso voglio andare a Guardea. Voglio andare a Guardea. E io ci vado subito a Guardea. Vado a trovare Guglielmo, che insomma c'è la sagra degli arrosticini lì, no? Quindi dai, una cosa molto appetitosa. Vi dico intanto qualcosa su. Ecco qua, c'è Guglielmo. Guglielmo Scianca da Guardea. Buongiorno Guglielmo. Pronto? No. Mi senti? Guglielmo?
1: Ti sento un po' disturbato veramente.
0: Spero di. Senti, ti chiamo con un'altra linea, con un altro, numero. Allora, chiamo Guglielmo con un altro numero. Spero di potercela fare poi, prima o poi, Allora, ecco qua. Vado con un altro numero, quindi con un altro gestore telefonico, no? Tanto vi dicevo di Guardea, no? 1700 abitanti, 300, bella collina. Buongiorno, intanto di nuovo Guglielmo. Stavo dando qualche notizia su Guardea. 1700 abitanti più o meno, sorge a 387 metri di altitudine, affacciato sulla valle del Tevere ai confini con il Lazio. C'è anche una foto panoramica che è meravigliosa. Oh, tra i luoghi più interessanti, qui mi scrive il castello di Guardea, che è meraviglioso. Sì. È visitabile?
1: Dunque, il castello è privato, però c'è un giorno della settimana che è concesso ai visitatori, diciamo.
0: Bello. Poi c'è Guardea Vecchia con l'antico insediamento. Sì. L'oasi meravigliosa del lago di Alviano. Che
1: l'oasi del lago di Alviano, che è una riserva quasi tutta sul territorio di Guardea, tra l'altro.
0: Sì, sì, è una riserva naturalistica del WWF. Vero?
1: Di importanza nazionale, rilevante, insomma.
0: Sì. Qui leggo che Guardea è inserita nel cammino dei borghi silenti.
1: Certo, da alcuni anni, da 3 o 4 anni, che un amico qui di vicino Guardea ha inventato questi borghi silenti, e da allora è esploso. C'è un turismo per quanto riguarda le passeggiate, le camminate nei boschi. Che
0: io ho conosciuto una signora che si chiama Colomba, che mette a disposizione il suo appartamento per i camminatori.
1: Uno sport, un'attività che ha cambiato un po' l'economia del paese, perché appunto c'è una notevole ricerca di locazioni, insomma, ecco.
0: Allora Guglielmo, dal punto di vista gastronomico, è conosciuta per l'olio extravergine d'oliva, i vini del territorio e la cucina tradizionale umbra con piatti a base di cinghiale, tartufo e funghi. E io ci metterei anche gli arrosticini a sto punto, visto che ci abbiamo.
1: Ma ci metterei anche gnocchi, veramente.
0: Fra poco ci sarà anche la sagra degli gnocchi. Verso la fine del mese, se non sbaglio, no?
1: Il 31 luglio comincia.
0: È il giorno della festa mia? È il giorno del mio compleanno, ma pensa un po'.
1: Auguri!
0: Grazie, uno gnocco proprio.
1: Dal 31 luglio al 9 agosto.
0: Ma poi ci sentiamo prima del 31 luglio, torno a disturbarti, va bene?
1: Quando ti pare. Sì,
0: ma adesso parlami però di quella che si sta adesso, quella di arrosticini, che come funziona?
1: La sagra degli arrosticini parte venerdì 17 e si svolge su 7 giorni. 17, 18 e 19, 23, 24, 25 e 26, praticamente i 2 fine settimana.
0: E poi ci sarà una breve pausa e si comincia con gli gnocchi dopo.
1: Sì, 3 giorni di pausa e si riparte con gli gnocchi. È una sagra che è giunta alla 9ª edizione, l'organizza la locale società sportiva di settore giovanile, che è il GMT 2005. E ci ha avuto un successo crescente negli anni, diciamo, ecco. Gli arrosticini sono molto buoni, poi insieme agli arrosticini ci sono quest'anno gli strozzapreti come primo, con vari ragù. Poi c'è il solito menù tradizionale delle feste, arrosto misto, eccetera, eccetera.
0: Quindi non sono solo gli arrosticini, ma c'è anche tutto il resto.
1: No, no, per esempio c'è un'ottima zuppa inglese artigianale, c'è un ricco antipasto vegetariano senza carne, insomma.
0: E dove si svolge tutto? C'è una taverna all'aperto, dove?
1: No, si svolge tutto all'aperto sulla piazza principale del paese, piazza Panfili, e in caso di eccessiva folla, diciamo, prendiamo anche una via adiacente, che è via Roma.
0: Anche perché chi c'è stato l'anno precedente ci ritorna, insomma, no? Perché l'ospitalità è ottima.
1: Di solito sì. Cerchiamo di non trattarli male, diciamo. Ecco.
0: È fresco la sera, visto il caldo di questi tempi? Si sta bene?
1: Guardea è famosa per il vento, quindi la sera c'è una brezza che è molto piacevole, diciamo. Ecco.
0: Per farla conoscere ancora meglio, a chi non la conoscesse naturalmente, leggo di alcune feste, insomma, principali. C'è la festa Pascuccina a giugno, dedicata, sì, al Beato Pascuccio, che è il patrono del paese, vero?
1: Certo, di solito la prima o la seconda domenica di giugno, a seconda di come cade il Corpus Domini, è la festa del patrono del paese, il Beato Pascuccio. È una festa che in questi ultimi anni si è evoluta in una maniera grandissima, diciamo, notte bianca, serate molto ricche. Sì, una festa che ha preso via bene, diciamo.
0: Poi c'è, ne abbiamo parlato, la Sagra degli Gnocchi, ci sono stand, sì, gastronomici, gnocchi preparati secondo la tradizione umbra, serate danzanti, sì, anche, no? Ci fate ballare, sì, insomma, sì.
1: Sì, c'è una pista naturale in piazza.
0: Poi fate anche ad agosto, leggo, non so se è confermata anche per quest'anno, la Sagra del Cinghiale.
1: Sì. La Sagra del Cinghiale però l'organizza l'Associazione di Cacciatori del Cinghiale.
0: Sì, e beh, cioè il prodotto della loro attività, sì, certo. Sì. Musica anche qui dal vivo, intrattenimento, eccetera.
1: Sì.
0: Leggo anche che nel periodo natalizio ci sono il centro storico si anima con presepi artistici, mercatini, concerti e degustazioni di prodotti tipici. Presepi per le, sì, vie, vero?
1: Sì, sì, ogni rione fa il suo presepe e in quell'occasione per i visitatori in una certa data, che come da un calendario che stilano al momento dell'organizzazione, viene offerto un rinfresco ai visitatori, diciamo. Ecco.
0: Sì, le volevo dire, queste sono alcune delle... questo dimostra la grandissima ospitalità e voglia di farsi conoscere. Come si chiamano gli abitanti? Guardesi o guardeani?
1: Guardesi.
0: Guarde con due E, guardesi?
1: Sì, sì, sì.
0: Perfetto.
1: Sì.
0: Lo volevo dire, ma esattamente, ecco, quali sono le vie per arrivarci? E poi volevo sapere se ci sono anche, non so, dei numeri di telefono per prenotare, per gli arrosticini, ma poi anche sarà per gli
1: allora,
0: gnocchi, eccetera.
1: Le vie per arrivare... dunque Guardea è in mezzo alla statale Amerina, quindi partendo da Orvieto, partendo da Terni, se uno imbocca alla Amerina arriva a Guardea senza deviare mai.
0: Sì, e invece per quanto riguarda
1: a 20 km, a 25 km da Orvieto e a 40 da Terni,
0: sì.
1: Terni fa Terni, Amelia, Guardea. E poi dicevi?
0: No, di un numero di telefono, di qualcosa.
1: Ah, il numero di telefono,
0: un'email,
1: numero...
0: non so, per prenotare, sì, perché sai, quando uno
1: allora,
0: arriva...
1: il numero di telefono, tanto per non farmi mancare niente, è quello mio. Quindi è 338-4487-978.
0: Sì.
1: E poi ci sono...
0: Lo ripeto, 338-4487-978.
1: Sì. Sì, abbiamo un sito che è www.sagradegnocchi.it,
0: sì,
1: e poi abbiamo i vari canali, Facebook, eccetera.
0: Io vedo qui su internet,
1: siamo
0: vedo delle fotografie di gente felice che mangia. di una signora sorridente, bella foto. Bella foto,
1: volevo,
0: mi ha pescato il web.
1: Volevo precisare che nei primi tre giorni della Sagra degli Gnocchi, cioè 31, 1 e 2 di agosto, c'è anche il Festival Teatro Ragazzi inserito nella Sagra degli Gnocchi.
0: Perfetto.
1: Quindi è un festival di teatro che si svolge a Guardea ormai da una trentina d'anni, è un'occasione anche quella per visitare Guardea.
0: Ma adesso quasi che mi sfugge, cioè, un po' l'età mi inganna, cioè la memoria a volte. Ma il sindaco di Guardea non è un tempo, non so se è ancora sindaco, ma probabilmente no, non è un grande appassionato di Vespa? Un vespista? Era lui?
1: Ma no, guarda, non vorrei dire una castroneria, ma mi sembra proprio di no.
0: No, non era lui, non era Guardea. Ma
1: perlomeno non ce l'ho visto mai, non lo so.
0: Un paese limitrofo forse.
1: No, ma forse quello di Monteggio? Forse? Non lo so.
0: Non lo so.
1: L'ex sindaco di Monteggio forse.
0: Come si chiama?
1: Lisei, mi sembra si chiamasse, Lisei.
0: Non lo so, perché io seguì un vespista sindaco di un paese di quelle zone che andò a Capo Nord addirittura.
1: Ah, allora però non vorrei dire cose sbagliate, insomma, non lo so.
0: Vabbè, adesso scaverò nella mia memoria ormai lacunosa, lacunosissima, per ritrovare sto sindaco che tutti i giorni lo chiamavo, mi facevo dire anche quello che mangiava da quelle parti, Norvegia.
1: Ho capito.
0: Bello però, un bel ricordo. Senti Guglielmo, noi ci si vede da quelle parti,
1: sì?
0: Venerdì comincia la Sagra degli Arrosticini?
1: Sì.
0: Venerdì. Quindi venerdì, poi mi hai detto?
1: Allora, venerdì, sabato e domenica, poi giovedì, venerdì, sabato e domenica della settimana successiva.
0: Poi inizierà la Sagra degli Gnocchi, ma io ti tornerò a disturberò ancora. Va bene?
1: Benissimo, per parlarne. Io con l'occasione ti invito non solo a visitare, ma a cena sia per gli arrosticini che per gli gnocchi.
0: Immancabile.
1: Va bene?
0: Va bene. Guglielmo, è stato un piacere ritrovarti. E alla prossima.
1: Piacere mio.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima, grazie, buona giornata.
0: Un saluto a tutti i guardeani, che sono gli abitanti di questo splendido paese di 1700 abitanti tra l'Umbria e il Lazio. Buon vento.

0: Alfa e Giova. E Giovanotti con questa buon vento per completare le informazioni su Guardea. Il sindaco si chiama Giampiero Lattanzi ed è in carica dal 2024, guida l'amministrazione con la lista civica per Guardea costruire il futuro. Buon lavoro anche al sindaco di Guardea.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: tutto qua.
1: Fulminacci con Giulia, con passatempo. Ancora Giulia, ma con Enrico Nigiotti da Livorno. La canzone si intitola Noi disillusi.
2: Lo so che ormai ogni giorno qui mi sembra uguale e odio le abitudini che ho, ma non le so cambiare, anche se mi fanno male, male, male.

sto a Milano. Forse sono malinconico, come un vecchio coi ricordi sul divano. Noi, disillusi, che non crediamo più a niente, non ci crediamo più. Noi, noi delusi, facciamo finta di niente e poi non ne parliamo più. Noi, solo noi.

0: Vivere.
1: Adesso è vivere.
0: Anche se disillusi, insomma, vivere. Enrico Niggiotti con Giuli. Adesso vi faccio ascoltare una canzone a proposito di vivere. Una canzone che si intitola Io voglio vivere. Io voglio vivere. Una figlia d'arte, Marta Ferradini, ricordate Marco Ferradini, Teorema, insomma, anni fa, con i Nomadi. Io voglio vivere, Marta e i Nomadi.

Che bella. Era Marta Ferradini con i Nomadi. Il sound dei Nomadi si sente, è palpabile, lo stile loro è inconfondibile. Abbiamo figlia d'arte, dicevo, il papà è Marco Ferradini. Allora non posso non farvi ascoltare il grande successo anni 70 del papà, Teorema.

La canzone fu un po' controversa, perché a un certo punto c'è un verso che dice: prendi una donna, virgola, trattala male. Però il senso è tutto diverso, cioè non si può prendere un pezzettino. La canzone è stata scritta dallo stesso Ferradini e da un grande artista che ha scritto il testo della canzone, Herbert Pagani. Pare che la canzone sia nata durante un weekend in montagna che Ferradini trascorse con Pagani, con Herbert, all'inizio degli anni 80. Ferradini raccontò le proprie esperienze sentimentali e Pagani trasformò quei racconti, quella conversazione praticamente, nel testo della canzone. È una canzone indimenticabile, un po' travisata per via di quel verso lì, no? Che risultò un versaccio tolto dal contesto, ma quella cosa di aprire il cuore, di essere generosi, insomma, cambia assolutamente il senso della canzone è questa. Adesso vi mando l'ultima canzone di questo spazio, che si intitola Sulla ruota del tempo. Anche qui c'è la presenza di Gianni Morandi. Abbiamo iniziato con la presenza di Morandi in un'altra canzone. Mauro Lusini, perché vi faccio ascoltare questa canzone? Mi ha ispirato una foto che proprio Mauro Lusini, ottantenne, che ha fatto uscire un bel disco ultimamente, ha pubblicato. Una foto che ha pubblicato che, insomma, praticamente ci sono quattro cantanti in questa foto. C'è lui accanto a Massimo Ranieri e davanti a loro su un autobus ci sono Gigliola Cinquetti e Rita Pavone. Era il Cantagiro Europa. E lui dice, a un certo punto, dice: erano anni, scrive Mauro, erano anni in cui bastavano una chitarra, una canzone e tanta voglia di emozionare il pubblico. Le amicizie nascevano lungo la strada e ogni tappa diventava un ricordo destinato a rimanere. Un ricordo destinato a rimanere. Sulla ruota del tempo, Mauro Lusini, Gianni Morandi.

0: cui non c'è una stella in calo di energia, ed il cielo sembra un gigantesco Luna Park, e noi stiamo girando sulla ruota del tempo.
1: Dormono i pianeti intorno a noi, anche loro sono degli eroi, perché in fondo sono soli proprio come noi. Un giorno siamo grandi e dopo un'ora un sacco.

0: La ruota del tempo.
1: Lo so, e lo sai anche tu, e lo sai anche tu. Lo so, lo sai, lo so, sempre di più.
0: Allora, le canzoni che ho mandato in questo spazio, all'inizio siamo collegati con Guardea, con Guglielmo Scianca, per parlare delle belle iniziative di questo paese molto vivo, molto bello, con tanta storia anche, Mumbro, al confine con sul confine con il Lazio, no? Cantagiro Europa, tanto per ricordare, no? Fu una sezione speciale del Cantagiro, una manifestazione itinerante, insomma, che toccò anche anche Terni in una edizione con Celentano, che si affacciò da una finestra dell'Hotel Plaza per salutare una folla che si era radunata in Piazza Tacito. Questa sezione viene introdotta per dare una dimensione, per cercare di dare una dimensione internazionale alla manifestazione. E insomma, nelle varie tappe si esibivano anche cantanti stranieri. In un'occasione, nel 65, il Cantagiro andò anche all'estero, andò a Mosca, Francoforte sul Meno e Vienna. Una manifestazione che ha caratterizzato un po' soprattutto gli anni 60, con grandi partecipazioni. Su quell'autobus c'erano, oltre a Mauro Lusini, è l'autore di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, che fu portato al successo proprio da Gianni Morandi, che ha collaborato nella canzone che vi ho mandato prima. Vabbè, detto questo, vi lascio in buone mani, sempre su Radio Galileo. Tra poco ci sarà la fascia pubblicitaria e poi Mi Rifiuto insieme a Nadia. Allora, ci sentiamo un pochino più tardi, intorno a mezzogiorno, con uno spazio libero che continuo a chiamare Il Mercatino. A più tardi.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
4: Thank you.
3: Fiera del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del Buon Mangiare.

0: Ci piace questa versione della nostra sigla. Buongiorno Domenico, buongiorno, buongiorno Sauro, ben trovati. Domenico, avvicina al microfono, se no mi dicono ma non si sente, ma non è colpa mia, che faccio?
1: È vero, ce l'hanno detto.
2: Hanno ragione.
0: Perché vedi, Sauro si sente benissimo. Penso. Tu invece qui hai tutti questi libri, quello funziona, funziona perfettamente, devi solo avvicinarti un po'. E questo
2: puoi
0: è il segreto.
2: Avvicinare anche il microfono volendo.
0: O poi puoi avvicinare il microfono.
1: Perché dopo non posso vedere, capito, gli scritti.
0: Ah, ok. Le scritture, quindi non possiamo, no?
3: Avvicinare di più, però fare.
0: Aspetta un attimo, perché qui c'è Giorgio Brighi che ci richiama all'ordine. Aspetta, ripeti, Giorgio.
3: No, dico, falla avvicinare di più al microfono, non si sente.
0: Ma io ci provo, ma che
3: se
0: devo fare?
3: Dico che penso io. Veniva a scuola con me, lo sai, sì.
1: Non lo so,
0: me l'ha detto. Sì, sì, me l'ha già detto che siete coetanei.
1: Sì, coetanei. No, voi inquilini.
3: Fallo avvicinare, però, non si sente.
0: Ma io che devo fare? Fallo avvicinare, che non si sente.
1: Da,
0: no?
1: Si sente?
3: Sembra che venga da un
1: sente
3: mondo.
1: Uno, due, tre, prova.
0: Dai, fai la prova. Dai.
1: Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prova. Aiuto.
3: Sì. Devo dire che Domenico è stato veramente. Ha svolto tutta la sua carriera lavorativa nel mondo dell'editoria, della cultura, ha diffuso tanto sapere, quindi veramente lo voglio salutare con un abbraccio forte.
0: Che dicevi, Domenico, scusa?
1: Che non è valsa generoso. Niente tutta questa diffusione della cultura a Terni e dintorni.
3: Dici? Non è che non è servita, insomma, uno mette il seme, poi se il terreno non è fertile, Domenico mio.
1: Se vede qualche cosa è spuntato, però purtroppo spuntato, tante cose sì, no. Vabbè, però siamo positivi, dai.
3: Scusate l'intromissione, ma volevo salutare un caro amico, davvero.
1: Sì, Giorgio, anche io.
3: Bene.
0: Bene, a dopo, ciao Giorgio. Allora, Sauro Lepri, Domenico Ceccobelli del gruppo civico Mi Rifiuto. Buongiorno, ben trovati.
2: Buongiorno.
0: Bene, parla vicino che c'è Giorgio che ci sta controllando.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, di cosa si parla stamattina?
1: Allora, stamattina io ho parcheggiato la macchina a Piazza Europa, sotto il comune, no?
0: Sì.
1: E sono venuto a piedi in qua. Poi a un certo punto mi sono imbattuto.
0: Faceva caldo,
1: Faceva
0: caldo tanto, sì.
1: Piano piano sono venuto in anticipo e davanti a me c'erano due aiole. E dentro a un certo punto mi sono fermato.
2: Fioriere o aiuole?
1: Fioriere, scusa, aiuole non gezzane, hai ragione.
2: Oh. Mi scusi se mi permetto.
1: Grazie. Dentro questa aiuole c'era una bottiglia di plastica con l'acqua messa dritta e una lattina. Allora io mi sono chiesto, no, ma cioè dalla bellezza di questa fioriera che veramente era esuberante, no? Come si fa a mettere una bottiglia di plastica con l'acqua lì sopra e una lattina? Allora a sto punto mi sono chiesto, ma la città uno come la vive?
0: Sì, questo sono d'accordo.
1: Come vivi la città? Cioè come...
0: Malissimo, direi.
1: Ecco, a questo punto purtroppo mi viene un pensiero abbastanza negativo, cioè nel senso che chi fa questo tipo di gesti la città la vive, non la vive. Cioè la deturpa, perché la fioriera fa parte della bellezza di una città, dell'estetica di una città, dell'etica di una città, della morale della città, quindi no, della città che vuole apparire appunto bella. Allora questo mi ha sviluppato il pensiero appunto come noi viviamo la città e così faccio delle riflessioni, no? E allora, ogni città ha un'anima. Allora, se ogni città ha un'anima, ecco, come si può intervenire su un luogo per restaurarne l'anima? E il concetto mi è venuto ulteriormente da pensare a questo, cioè c'è un disorientamento che attanaglia l'Occidente a causa dell'amnesia, della perdita della memoria dovuta agli eccessi del costruire e dello sviluppo. La distruzione dei palazzi equivale ad una lobotomia, ad una perdita di cellule cerebrali. Il luogo dove sono state distrutte, ad esempio le Torri Gemelle, è diventato un luogo sacro. È una ferita che lascia una cicatrice e nella cicatrice c'è la memoria. Ecco, tutta questa riflessione per dire, forse Terni sarebbe la città ideale perché avrebbe molte cicatrici, perché è stata bombardata. E io allora mi chiedo come mai non c'è questa, la cicatrice non ha provocato la memoria di quello che eravamo e di quello che dobbiamo essere e di quello che saremo. Se noi avessimo la memoria di quello che siamo stati, forse i nostri comportamenti sarebbero diversi. Adesso uno mi dirà, ma che vuoi che sia mai una bottiglia dentro una fioriera? No, secondo me è indicativo del fatto che noi purtroppo non troviamo solo la bottiglia nella fioriera, ma troviamo i rifiuti dappertutto. Siccome noi nasciamo proprio perché ci piace che l'ambiente sia pulito, quando troviamo in particolare la città così deturpata ci dispiace veramente. Adesso non so se Sauro è d'accordo su questa mia analisi, no?
2: Sì, sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Abbiamo perso l'anima, no, del luogo, e questa è la cosa più brutta che mi viene, no, da pensare. Cioè non riusciamo più, cioè passiamo davanti a questa fioriera e siamo indifferenti. Cioè che cosa vediamo quando passiamo? Cioè, il nostro sguardo dove va? Dove si perde? Si perde nell'infinito? Cioè, ma no, davanti a noi, come si fa a essere indifferente di fronte a questa cosa? Questo che io non penso che tutti i cittadini siano indifferenti, non lo voglio pensare e non ci credo. Però voglio dire, no, io stamattina ho visto che davanti a me passavano tantissime persone e nessuno ha posto lo sguardo, che era molto evidente poi, perché questa bottiglia non era nascosta, diciamo, sotto la fioriera, sotto, no? Si vedeva, era visibilissima. Ecco, quindi questo mi dà uno spunto di riflessione per dire, allora, la città, ma come la voglio vivere? Continuare ad imbrattarla in tutti i suoi, nelle sue manifestazioni, in tutti i suoi luoghi, soprattutto anche i luoghi della memoria, perché poi lì in quella piazza c'è il vecchio comune, no? Cioè, c'è un ex convento che ci rimanda alla memoria di come era Terni tanti anni fa.
2: C'è, no? Anche quella meraviglia di palazzo del Mattoncini Rossi.
1: Quella è una meraviglia veramente dell'obbrobrietà umana.
2: Io me lo ricordo, c'era il vecchio Albergo Roma, se non ricordo male, che era un palazzo antico. Lo hanno demolito per farci quella schifezza, perché quella è autentica schifezza, niente da dire. Allora, quello che vedo io è un po' in chiaroscuro, nel senso che non credo che tutti i cittadini siano proprio abituati o avvezzi a fare queste cose, lasciare in giro, però, e questo è un fatto che noi abbiamo verificato 10.000 volte ormai, non una, che la gente non si comporta bene, la gente continua a buttare le sigarette per la strada, i fazzolettini, le plastichette, perché, oppure il cestello della famosa catena di cibo veloce spazzatura, piuttosto che, come si chiamano quelle, sono limonate, aranciatine piccole così dentro la plastica, quelle vincono la cosa, la classifica. Poi c'è una marca di birra che non posso nominare perché pare brutto, che è quella che vince il lancio della bottiglia di birra sulle rive, di fianco alle strade, eccetera, e via. Quello che si è perso è il rispetto, che fosse c'era, non lo so, però in ogni caso si è perso. Perché? Perché la città non è stata amata da chi probabilmente l'ha anche, non so, governata in qualche modo, chi l'ha vissuta. E i giovani, se non hanno un riferimento saggio e giusto, automaticamente poi si comportano di conseguenza, che è sbagliatissimo questo, perché non si può vivere in un posto che è perennemente sporco, che devo dire che ultimamente è un pochino migliorata la situazione, l'impressione è questa, poi magari è a pelle e le cose a pelle non si fanno, perché la sensazione non esiste. Devo dire una cosa, che nella lettura in chiaro scuro di questa città una cosa c'è: ci sono strade, le strade nuove che girano intorno al centro storico e comunque i collegamenti, che sono, è la città più ben segnalata d'Italia questa. Vai in giro per le altre città in Toscana, di qua, di là, tutti i cartelli che stanno a Terni non li trovi, e questo vuol dire che comunque qualcuno un minimo di attenzione ce l'ha. Terni per esempio ha una disponibilità di spazi verdi pro capite per cittadino di 149 metri quadri, che è praticamente 5 volte la media nazionale, e non è poco, con tutti i problemi che ci sono, perché comunque la città è una conca, è calda, tutto quello che sappiamo, c'è bisogno che ce lo raccontiamo. Quindi ci sono alcune cose che vanno bene, la perdita della memoria è che quando tu distruggi o cancelli, io capisco che nel dopoguerra, per esempio, che cosa è stato fatto? La città era distrutta, hanno ricostruito. Non è che gli è venuto tanto bene, perché ci sono dei palazzi che sono veramente orribili, delle strade che non si capisce che ci hanno fatto, cementificazione troppo intensa, e quindi le criticità ci sono. Questo è un fatto. C'è da dire che comunque è una città che non è ricca, o non fosse lo è stata fino agli anni 60 in qualche misura. Io mi ricordo che mio nonno faceva il giardiniere per il comune, e i famosi giardinetti del Lungonera erano, ma veramente, un tappeto, un giardino pieno di fiori, le fontanelle funzionavano tutte, tutte queste belle cose qua. E poi anni di abbandono, e poi qualche piccolo ripristino qua e là. Adesso mi sembra che un pochino sia migliorata la situazione. Non siamo esattamente al massimo, però qualche cosetta si è visto negli anni. Però quello che è lo spopolamento della città, il centro storico che c'ha ormai negozi che non ci stanno più, cioè, beh, il Corso Vecchio è una disperazione. E poi lì chi passa si sente autorizzato a fare la pipì in un angolo piuttosto che lasciare la cacca del cane, perché mica c'è da fare il cane, c'è da fare il padrone, logicamente. Quindi il problema è proprio il senso civico che si è perso, ammesso che ci sia mai stato, questo non lo posso dire io. Però non è tutto esattamente così discutibile e brutto, c'è qualche cosa di buono anche in giro, perché comunque è una città piccola. Cioè, se io voglio andare a Roma, al centro di Roma, prendo il treno e in un'ora ci vado, non devo fare file e cose. Da un quartiere di Roma la vedo scura, insomma, ecco. Quindi questi sono paragoni per esagerazione, perché poi, certo, alla fine. Però c'è gente che comunque piglia il treno la mattina e va a lavorare a Roma, fanno i pendolari. Non è divertente, non è bello, ma se uno abitasse a Boccea piuttosto che da qualche altra parte, io ci vuole un'ora e mezza solo per andare a lavorare, magari, capito? Magari per fare quei 10 km, 15 km, che diventa una storia, diventa. E come dici tu, ci vorrebbe un po' più gusto del bello, del rispetto e il senso della memoria. Certo, un tempo c'erano i comitati di quartiere, c'erano persone anziane che controllavano, facevano, guardavano. Adesso ognuno fa gli affari suoi dentro casa, non importa niente. Però l'aperitivo, queste altre cose, quelle sono importanti e fondamentali, perché poi, come dice uno che conosco io, dice, e poi l'ho rivisto anche sui social media, dice, questi bevono un aperitivo al giorno che gli costa 15 euro, poi se era un produttore di olio, questo a Spoleto, se gli vendo l'olio a 15 euro io mi dico che è troppo caro. Prego, non so, aggiungi qualcosa tu se vuoi.
1: No, io ecco, volevo riprendere il concetto legato a noi operiamo nell'ambiente, no? Ecco, l'ambiente è la nostra, diciamo, è il punto focale, no? Di quello che nel nostro, diciamo, volontariato. L'ambiente è ciò che è intorno a noi, costituisce il complesso delle condizioni materiali e culturali del vivere. E diciamo l'etica è, noi dobbiamo avere l'etica, perché l'etica è un'attività trasformativa, dovrebbe essere un comportamento abituale, e nel momento in cui è comportamento abituale diventa trasformativo e che conduce ai cambiamenti, cioè questa è una cosa importante. E allora ci dobbiamo mettere in questa ottica, cioè nell'ottica del cambiamento, e quindi dobbiamo acquisire un'etica comportamentale, perché ci dobbiamo porre un altro problema: si può mettere l'anima in un luogo? La questione è cosa vuole il luogo, non cosa vogliamo noi. Può essere il silenzio la legge del luogo piuttosto che la voce? La voce può essere il silenzio. Cosa significa? Che stare, cioè dobbiamo anche fermarci un attimo a vedere dove siamo, che cosa facciamo, che cosa, il luogo in cui ci fermiamo, che cosa ci rappresenta. Invece di camminare e correre in continuazione, fermiamoci anche qualche momento a riflettere, no, su dove stiamo, che cosa stiamo facendo in quell'ambiente, che ci facciamo in quel momento. cerchiamo di apprezzare tutti i luoghi dove andiamo, anche nei luoghi più reconditi, anche non solo nei prati, nei boschi, ma anche nella città che frequentiamo, bene o male frequentiamo di più rispetto ad altri posti, e quindi diventa il nostro posto abituale. Cerchiamo di vedere di più, cioè cerchiamo di fermarci di più e guardare gli ambienti, magari ecco, cerchiamo di segnalare delle situazioni di degrado, perché questo è importante, invece di dire solamente oh che schifo, oh guarda un po' lì che succede, cerchiamo di segnalare i momenti.
2: E magari partecipare anche, no?
1: E anche partecipare. Anche ieri per esempio io sono stato a fare una camminata e mi ha fermato un signore e mi ha detto, dice, ma qui tanto le cose non cambiano, perché magari uno raccoglie, io vado in giro sempre con la pinza e le borse e raccolgo, faccio una passeggiata e metto l'utile al dilettevole, e questo signore mi ha detto, dice, ma tanto qui se torni domani è la stessa cosa. Bene, io gli ho detto, tu che fai intanto? Ma io tanto è inutile. No, non è inutile, se ognuno facesse la propria parte probabilmente le cose cambierebbero. Questo un pochino è il...
0: E magari qualcuno potrebbe anche imitare, no, questi gesti.
1: Qualcuno potrebbe anche imitare, sì.
0: E evitare di sporcare.
1: Io infatti dico sempre, ognuno può fare la propria parte, no? Perché il lamento, certo, è fine a se stesso, non porta a nulla.
2: Sì. Sono d'accordo.
1: Al limite segnaliamo, cioè cerchiamo di fare segnalazioni agli organi competenti, alla polizia locale, ai carabinieri forestali, all'ASM, ci sono dei numeri predetti per poter appunto agire e non solamente lamentarsi non porta assolutamente a niente. Comunque le cose sono migliorate ultimamente, perché sì, ho visto anche delle persone che non dico che fanno quello che faccio io, ma si avvicinano abbastanza.
0: Okay. Ci provano, diciamo ci provano
1: perché andare in giro con la pinza e io ho delle borse, forse non è tanto, diciamo, no? Uno si vergogna, no? C'è un senso di vergogna, e invece la vergogna
2: dovrebbe essere il contrario,
1: certo. Cioè, la vergogna è quello di trovare su 100 metri di strada non si sa quanti rifiuti, questa è la vergogna, è la vergogna questa, e quindi dobbiamo cambiare atteggiamento, cioè quando io parlo dell'etica che trasformativa, è questa l'etica trasformativa, ma nelle piccole cose, non è che dobbiamo pensare chissà che cosa dobbiamo fare per avere dei cambiamenti, dobbiamo iniziare a cambiare noi stessi e l'atteggiamento che abbiamo nei confronti dell'ambiente in cui operiamo e anche nei confronti delle persone che attraversiamo. Questa secondo me è la grossa rivoluzione che uno può iniziare a fare, ognuno il suo. Ecco, questo secondo me è una cosa molto importante.
0: Bene, ci fermiamo per 43 secondi.
1: Pensavo 43 minuti.
4: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
0: Bene, torniamo in diretta con Sauro e Domenico. Sì, sei posizionato.
1: Volevo ulteriormente approfondire, per quello che è possibile, il concetto sempre di avere un'anima. Che significa, no? Qui c'è, su questo libro che io sto leggendo, c'è un concetto che secondo me è molto importante. Dice, avere un'anima è il rischio dell'esistenza, e avere coscienza di quello che la razionalità non riesce ad assimilare. Cioè, avere un'anima è impegnativo, certo. È molto impegnativo, e oggi forse si rischia di, ecco, non
2: anima in senso di coscienza,
1: in senso di coscienza è impegnativo avere la coscienza, perché ti mette a nudo, e in effetti metterti a nudo oggi comporta dei rischi, perché uno c'è il rischio dei pregiudizi, c'è il rischio di essere giudicati. E invece questa cosa deve essere abbattuta, bisogna andare oltre, altrimenti si rischia sempre di rimanere appunto nella insensibilità, cioè si rischia di rimanere nell'anestesia, no? Nell'indifferenza, e questo non ci fa crescere, ci lascia apatici, no? Ci lascia indifferenti di fronte a tutto, come appunto stamattina, no? Io potevo benissimo passare davanti a quella fioriera e fregarmene di prendere questa bottiglia, toglierla e metterla nel dovuto cestino, no? Ecco, quindi cerchiamo di avere coscienza. L'anima significa avere una coscienza di quello che possiamo fare nel piccolo, perché poi non possiamo fare grandi cose. E la cosa importante, in effetti, ribadisco, è dare l'esempio, no? Dare l'esempio è la cosa fondamentale, perché dando l'esempio la persona che ti vede comincia a pensare: o questo è matto, oppure non so che cosa fa, oppure no. Però intanto no, si comincia a far pensare le persone a qualcosa. Quindi, e io ho detto l'altra volta che raccogliere una lattina è un'azione politica. Che significa? È un'azione che fa pensare, no? E quindi la politica è un modo per fa pensare alla complessità. Oggi, certo, siamo in mezzo a una complessità molto più grossa di quella che avevamo diciamo anni fa. Io mi ricordo che la mia giovinezza l'ho passata in modo molto più spensierato, no, di quello che passano oggi che hanno i giovani. E stavo leggendo anche questo libro che mi ha dato degli spunti di riflessione, si chiama Platone c'ho l'ansia, e in particolare stavo leggendo un capitolo in cui parla degli adolescenti, e in particolare degli adolescenti che a un certo punto si sentono abbandonati per vari motivi, tra cui l'esempio che stavo leggendo è che i genitori si separano e questo adolescente si sente, c'ha la paura di essere abbandonato, no? E quindi comincia a nascere in lui il cosiddetto sentimento, purtroppo, della rabbia. E la rabbia è un sentimento che può essere anche positivo, perché ti porta a dei cambiamenti, però ti può portare anche ai comportamenti negativi, che ti portano magari a delle azioni anche molto brutte, no? Vediamo,
2: violenza,
1: parlo anche, sì, nel senso che se questa rabbia non viene canalizzata e non viene poi messa nel giusto canone, perché può essere appunto positiva, ma l'adolescente lasciato a se stesso può fare dei danni. Cioè, io purtroppo, sempre vicino a casa mia c'è un piccolo parco che mi hanno detto ci sono 4-5 adolescenti, perché poi operano in gruppo, che spaccano tutto. Quella è rabbia dovuta, adesso non so a che cosa, ma probabilmente c'è anche lì il fatto di che alle 2 di notte un adolescente di 14 anni, io stavo a casa, se no mia madre e mio padre chiamavano i carabinieri. Cioè, oggi un adolescente rimane fuori casa fino alle 2, alle 3, alle 4 di notte, ma il genitore dove sta? È chiaro che poi l'adolescente beve, lascia le bottiglie della birra dappertutto, rompe, lì ci sono degli alberi che l'hanno completamente rotti, rami spezzati, si vede, non è solo spezzati dal vento, ma rotti da lui. Quindi, no, anche questo tema bisognerebbe affrontare, nel senso che poi sarebbe molto ampio, ovviamente questa non è la sede, però dico che purtroppo esistono delle realtà drammatiche che vanno però a incidere sull'ambiente. Anche questo, no? Per cui che colpa gli diamo a questi ragazzi che si sentono abbandonati, frustrati e che cercano solamente di sfogare la loro rabbia nella violenza e quindi nel poi imbrattare la città per lungo e per largo? Ecco, questo non so tu che ne pensi di questa realtà. Io penso che è drammatica.
2: Il problema è la mancanza quasi assoluta di riferimenti, ma di riferimenti nel senso positivo, perché cioè, negli ultimi anni 35 anni
0: 30-35
2: ci siamo capiti più o meno,
0: sì,
2: cioè vige la legge del più furbo, del più forte e di quello che strida di più, e non funziona così, non dovrebbe funzionare,
0: non dovrebbe.
2: Perché quando un giovane che ha dei genitori che non sono preparati, perché molta gente non è preparata a crescere un figlio, ma non credo che fino a far rinascere siamo buoni più o meno tutti quanti, poi dopo è quello che viene dopo il problema serio. Vanno educati, va detto qualche no, ma non qualche, quando serve, no. E invece adesso io c'ho mia sorella che lavora in un negozio di scarpe e mi racconta tuttora, che tanto glielo chiedo, praticamente bambini di 2 anni, a parte che vanno in tutti i negozi, fanno un casino, le mamme non dicono nulla perché buttano tutto sotto sopra e via, ma addirittura gli comprano le scarpe costose e il bambino arriccia i piedi, le dita dei piedi, perché dice no, che non le vuole, non gli piacciono e non se le fa neanche provare. Cioè, noi c'eravamo le scarpe d'inverno e i sandaletti che compravamo da Secondo, non so se tu lo...
0: Sì, sì, ricordo Secondo e via Roma, Secondo, sì, sì, assolutamente. Roma, ecco. Sì.
2: Capito?
0: Sì.
2: I parametri sono questi, insomma.
0: Certo.
2: E adesso mi sembra che, insomma, l'hanno fatta un po' fuori dal vasetto,
0: sì,
2: i genitori, perché
0: i genitori, sì, perché non c'è comunque controllo,
2: no? Questo è male. Io direi che non era meglio quando era peggio, perché non, cioè, quando eravamo giovani noi, che c'erano i capelli lunghi, i capelloni, le cose, i pantaloni a zampa d'elefante, che poi sono tornate anche di moda, mi sembra di aver visto, e tutte queste storie i nostri nonni inorridivano, perché dicevano, oh, la musica rock, queste cose qua, e tutte queste altre cose. Oggi è cambiato tutto quanto un'altra volta, però, quindi non si può dire noi eravamo più bravi, più belli. Certo, noi c'eravamo Pink Floyd e Rolling Stones, questi ci hanno, come si chiama, ultimo questo qua,
0: Sfera e Basta. Sì,
2: Sfera,
0: vabbè,
2: e Basta,
0: insomma,
2: roba,
0: sì.
2: Io, per carità, non dovevo, con tutto il rispetto, però forse siamo stati fortunati a crescere in un periodo in cui c'erano cose un po' più, un fermento più pregnante, più bello, insomma, ecco. Però ripeto, quando tu c'hai un genitore che invece di dargli uno sganassone al bambino perché ha risposto male all'insegnante, tu pigli e vai a scuola con l'avvocato e l'insegnante gli ha messo 4 e gli dici, lo minacci di denunciarlo, beh, se permetti, è una baggianata, no?
0: Sì, sì,
2: andrebbe,
0: sono d'accordo.
2: Il bambino dalla scuola, mica per lui, ma per i genitori.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Che il problema non sono tanto i bambini a scuola, quanto i genitori dei bambini.
2: Quindi i famosi riferimenti che non ci sono. E poi è chiaro che uno che potrebbe avere anche un quoziente di intelligenza elevato, ma se non gli insegni la strada per elevarlo, il personaggio, non il quoziente, rimane sempre terra terra, e poi va in giro e pensa che quello c'ha la pelle troppo scura, gli dà 4 boccatoni. Non è che siano tutti bravi o tutti somari in un verso o nell'altro. Adesso ho sentito che ieri è stata fatta, per esempio, una nuova normativa contro gruppi Maranza, queste cose qui. Secondo me lascerà il tempo che trova, come tutte le altre cose, perché poi è il controllo del territorio quello che conta, perché questi ragazzi che non sono seguiti, non vengono su come si deve, sono quelli che poi alla fine buttano le bottiglie, te danno una coltellata e fanno danni a se stessi e al prossimo. Tornando al discorso dell'ambiente, perché l'ambiente è una delle tante facce della nostra, certo, società, questo è. E questo ambiente purtroppo mi sembra che non venga rispettato, come non si rispetta il prossimo, come non si rispetta una chiesa piuttosto che un altro monumento e via di seguito, capito?
1: Certo.
2: Io vedo questo. Beh, a proposito, voglio dire una cosa, che è un piccolo inciso. Ho visto che hanno iniziato i lavori per la ciclopedonale Terni Cascata delle Marmore, non so se ne siete al corrente. Cioè, tu Domenico probabilmente sì.
1: Sì.
2: È una cosa interessante. Allora, questa cosa parte dallo Staino, che sarebbe il luogo dove c'è Luna Park o circo, a seconda dei periodi.
1: Dei momenti, sì.
2: E poi seguirà il Nera, passando su da Capri, come si lo chiamava.
1: Famosa Capri.
2: Cervara, e poi va su per
1: la Scala.
2: Quando si mettono in cantiere queste opere, giusto o sbagliate che siano, cioè, secondo me c'è un fondo di valore questa cosa, perché comunque sarà una cosa che ci consentirà a noi cittadini e anche all'eventuale turista di lasciare il proprio mezzo parcheggiato in un posto sicuro e tranquillo e farsi una bella passeggiata fino alla cascata in mezzo al verde, perché la Vallerina è bella, comunque è bella anche la Vallerina Terrana,
1: certo.
2: È bello passare, noi ci siamo stati insieme, abbiamo fatto, certo, quel giro a piedi, e è gradevole, è bello, e poi dopo è una bella passeggiata, per chi non conosce la cascata è un motivo in più per andarci. E so che ci sono delle discrepanze di opinione tra chi ha presentato il progetto, lo sta realizzando, e qualcun altro che diciamo, voi tagliate troppi alberi, fate questo, fate quell'altro, l'ambiente non viene preservato. Da quello che ho capito io, il progetto prevede di, purtroppo, una base di cemento, cioè ci sarà, e quindi quello c'è poco da fare, perché la strada mi sembra deve essere 2,5 metri di larghezza per poter diventare ciclopedonale, perché deve essere pedoni e biciclette, e quindi avrà un certo impatto. Però gli alberi che sono aggettanti sul fiume, quelli che rischiano di cadere sopra la testa di chi ci passerà e tutto il resto, c'è una questione anche di sicurezza, quindi qualcosa dovranno tagliare nel progetto. E noi lo abbiamo visto, insomma, giusto Domenico?
1: Sì,
2: perché siamo stati a un paio di riunioni, anche 3, 4, 5. Funziona così: tagliamo, allora hanno chiamato gli esperti, i tecnici che segnalano gli alberi che vanno tolti a seconda del percorso e della pericolosità e tutto quanto. Poi gli alberi vengono conteggiati, viene approvato l'abbattimento. Una volta approvato l'abbattimento, il municipio deciderà essenze e luoghi di dove ripiantumare, perché chi fa questo lavoro farà una piantumazione di alberi. Se levano 100 alberi, li rimettono esattamente dove decide il comune, perché il comune decide essenze e posizione degli alberi. Io mi ricordo che abbiamo fatto parte di un gruppo politico al quale avanzò una cifra di abbastanza consistente alla fine della campagna elettorale, e abbiamo deciso di donare degli alberi al comune, e il comune ci disse: gli alberi decidiamo noi, l'essenza e il luogo. E quindi quella scuola, che come si chiama, Marconi, quella che sta a Piazza delle Arti?
1: No, la Marconi, aspetta, non lo so.
0: La Marconi è zona Cesure.
2: Mi sono sbagliato. Vabbè, comunque,
1: quella della scuola elementare di Piazza delle Arti.
2: Sì, Piazza delle Arti c'è una scuola.
0: Ok,
2: erano questi alberi, sono stati piantumati là, perché il comune ha deciso che andavano lì, e le essenze le ha scelte il comune. Quindi non è che questi progetti vengono dal nulla, o che mi viene in mente via Borsi, un altro motivo di discussione in città, non so se ne siete al corrente, ma c'erano delle radici che avevano fatto un macello sulla strada. Questi hanno abbattuto gli alberi perché comunque mettevano a rischio tutto il resto della faccenda, quindi hanno tagliato ma hanno ripiantumato, rifatto l'asfalto, rifatto i marciapiedi, e adesso è praticabile. Questo voglio dire, il concetto è: l'ambiente va rispettato, però non si può dire sempre di no, insomma, ecco, questo.
0: Beh, va fatta anche la giusta manutenzione, proprio
2: una manutenzione, una sistemazione, magari a volte anche un abbellimento, no?
0: Certo,
2: questo
0: certo
2: voglio dire.
0: Sì,
1: bene. Io volevo ritornare a un altro concetto, e mi sono chiesto ultimamente perché quando andiamo a visitare una città, la meta che ci attrae di più sono i monumenti, ma anche le chiese. Allora, le chiese, le cattedrali, le pievi, il Duomo. Mi viene in mente ovviamente San Pietro, che è il polo d'attrazione di tutto il mondo, no? Ecco, perché ci piace andare soprattutto lì? Qual è la spinta, no, che ci porta ad andare, ecco, adesso mi viene in mente Assisi, no? Che è perché sono luoghi della spiritualità. Quindi noi abbiamo bisogno di andare, di avere dei simboli anche, per poter avere qualcosa, cioè punti di riferimento che fanno parte della nostra spiritualità e della nostra anima, no? E quindi questo è un ulteriore motivo perché queste, le chiese, le pievi, il Duomo, sono costruite o ai margini della città o addirittura nella città. Io ho visitato dei paesi, adesso mi viene in mente l'ultimo trekking che ho fatto da Montefiascone a Roma, Campagnano Romano, non si sa quante chiese ci stanno, ma antiche, parliamo dell'anno 1000, del 1200, del 1500. Cioè meta turistica, mi dicevano lì della Prologo, di tutto l'anno. Quindi ecco, questo significa che quando tu hai questo tipo di tendenza, vuol dire che dentro c'hai veramente qualcosa di buono, no? Qualcosa che ti fa rispettare questo ambiente dove tu vai, e non rispetti solamente la chiesa, la cattedrale, il Duomo, ma rispetti anche tutto quello che trovi lungo il percorso. E in effetti, durante questi trekking che io ho fatto, ho trovato anche dei resti di chiese no? Che sono rimaste tali, che sono sempre in meta di pellegrinaggi. Ecco, questo è importante, no? Avere proprio l'idea che poi uno si ferma anche lì perché c'hai un'attrazione molto, molto particolare. E adesso mi viene in mente, adesso dove ci fermiamo noi, dove ci raduniamo? Nei grossi centri commerciali. Ecco, la nostra più grande riunione che facciamo è nei centri commerciali, perché addirittura credo che in Italia ci siano anche dei centri commerciali in cui ci siano le chiese dentro. Per cui tu, cioè, credo che sia nel centro, nel polo commerciale di Nola, credo che sia in provincia di Napoli, dove è enorme, dentro c'è anche la chiesa. Oppure si sanno.
5: Tu parli di sostituzione dell'oratorio? È questo?
1: Ma no, non proprio. L'oratorio c'ha un'altra funzione, ma no, proprio, cioè cercare di.
5: Mi serviva di capire.
1: Sì, cercare di unire, no, la parte commerciale alla parte spirituale. Perché tanto l'uomo c'ha sempre questi due aspetti, no?
5: Beh, anche francamente che... mi sembra vagamente blasfema la cosa.
1: Sì, è blasfema. Però, capito, cioè, nel momento in cui tu all'interno c'hai una situazione del genere, ti fermi tutto il giorno, cioè non solamente a comprare, ma anche un momento di attenzione, il momento dedicato a te stesso, cioè non è che giri in continuazione perché devi comunque comprare qualcosa, anche se sei entrato per non comprare niente, poi alla fine esci che hai speso 200 euro di roba che non sai perché. Però c'è anche questo aspetto, no?
5: Ma in qualche misura i centri commerciali sono delle cattedrali.
1: Sono delle cattedrali, esattamente, sono delle ormai sono diventate delle cattedrali, perché ormai, diciamo, i negozi singoli sono quasi del tutto spariti, eccetto delle rarissime eccezioni in cui magari la persona andava lì e magari anche per parlare, per comunicare, per insomma, no, per comunicare con le persone. Adesso i centri commerciali è molto complicato comunicare con i vari negozi che stanno dentro, quelli servono solo perché tu devi acquistare, no? Quindi in realtà le persone hanno bisogno di comunicare. Questa è un'altra cosa importante, perché la comunicazione ti porta ad avere un animo più sereno, più tranquillo, cioè perché l'uomo è un animale sociale, non è un animale individuale come ci vogliono far credere. Cioè noi siamo persone che se non comunichiamo stiamo male. Cerchiamo sempre di comunicare, e invece purtroppo c'è questo egoismo sfrenato di pensare solamente a se stessi, che ci porta poi alla mancanza di rispetto di tutte, delle persone pure. E qui ci lego anche l'ambiente, perché se tu non rispetti, cioè non hai questa modalità di relazione, non ti relazioni a nulla, e meno che mai all'ambiente in cui vivi. Questa secondo me è un'altra cosa estremamente importante. Non so se sei d'accordo.
5: Sì, sì, ripeto, il problema sono sempre i riferimenti, e il riferimento attuale non è che mi sembra tanto elevato, perché ripeto, ormai la gente va al centro commerciale perché o c'ha freddo d'inverno o c'ha caldo d'estate.
1: Certo, anche quello.
0: E poi spesso anche a ridosso dell'orario di chiusura, quindi certo. Anche qui è una mancanza di rispetto per il personale che adesso ci lavora anche di giorni festivi, sì, non ce lo scordiamo. Quindi.
5: Allora, quello che era la piazza come centro di aggregazione non è stato sostituito, per fortuna, almeno nelle piccole realtà come la nostra o dei paesi, però il centro commerciale si è preso almeno 60-70% di questo, come si dice, di questo tipo di valore. Solo che tu vai lì perché fondamentalmente poi alla fine c'è altro da fare, non sai dove andare, questo è il dramma. Io vado a fare spesa perché, essendo pensionato, vedo quelli della mia età o anche di più che stanno seduti lì come inebetiti. Sì, sì.
1: Aspettando mezzogiorno.
5: Sì, aspettano mezzogiorno, oppure aspettano la moglie che sta facendo la spesa.
1: Certo.
5: Ma vabbè, queste poi sono cose che. Però è diventato un centro di aggregazione il centro commerciale. Fondamentalmente non. Francamente è un po', come dire,
0: è un'alternativa ai cantieri, diciamo.
5: È un'alternativa ai cantieri,
0: però il cantiere lo trovo anche più interessante, sì, se sì. Vuoi, no?
1: In questo momento è un problema, perché sì, mi sarebbe guardare
0: sì, adesso fa caldo,
1: a 40 gradi, se c'hai cantiere, coraggio.
5: Vi racconto questa: andai con un mio amico, un caro amico, dice andiamo al mare, vabbè andiamo al mare, perché a mia moglie non piace il mare, a sua moglie non piace il mare, dice partiamo la mattina e torniamo al pomeriggio, la sera, vabbè. Arriviamo a Toscania nel pomeriggio, nel tornare, c'erano degli operai che stavano montando i lampioni. Allora io ci ho giocato su questa cosa, ho messo le mani dietro, mi sono messo a guardare questi che lavoravano e poi gli ho fatto una battuta di quelle. No, secondo me, guarda che ti serve un consiglio, ti serve
0: qualcuno. Beh, certo, chi va a vedere i cantieri deve fare dare consigli.
5: Mi ha fatto, guarda che sta scherzando.
0: Scelgo un altro.
5: Hanno capito, va bene, se no mi menavano pure.
0: Beh, vorrei vedere, insomma, che è sotto al sole, no?
5: Sì, vedi, ecco,
0: sì, va bene.
5: Gli stradini sono incazzosi.
0: Sì, e beh, ci credo, poveri.
5: Vabbè.
0: Va bene.
1: Allora, un altro concetto un po' particolare che volevo un attimo così sciorinare è il frastuono psichico. Tu lo sai che è il frastuono psichico?
5: Ahimè, posso immaginare, ma...
1: Allora, che cos'è il frastuono psichico? Cioè, quando avviene soprattutto il frastuono psichico? Perché
5: troppe informazioni?
1: Perché non, diciamo, spesso non sappiamo riconoscere l'anima di un luogo. Questo è dovuto alla cultura purtroppo in cui stiamo vivendo. Abbiamo perso la risposta all'estetica. Allora, praticamente ci stiamo anestetizzando. I suoni sono così forti che le orecchie si sono intorpidite. Un fenomeno chiamato appunto frastuono psichico, il rumore. Sembra che in alcuni momenti che il rumore sia una cosa che ci dà sicurezza. Allora ti dico una cosa che mi è capitata quando ho cambiato casa dopo che mi sono sposato. Io abitavo in via della Francesca e ero abituato al rumore delle macchine fino a diciamo anche a tarda ora, perché praticamente è a ridosso del centro. Quando sono andato a abituare in via Pratese, un silenzio di tomba, non riuscivo a dormire. Che significa? Che ero abituato al rumore. Quindi siamo,
0: certo.
1: siamo tanto strani noi.
0: Sì, è vero, è vero.
5: No, ma ci sta.
1: Io per tre notti non riuscivo a dormire perché non riconoscevo l'ambiente in cui stavo. Mi ci è voluto del tempo per abituarmi al silenzio e tuttora
0: sì.
1: Devo dire che non si, cioè a una certa ora non si sente più niente. Fortunatamente, dico adesso.
0: Bene,
1: certo. Fortunatamente, perché il frastuono, il rumore è aumentato in modo esponenziale,
0: sì.
1: Cioè non di poco, ma di tantissimo. E quindi vuol dire che il rumore fa parte del nostro mondo conosciuto. Però in questo caso, perché io lo chiamo? Perché qui dice che è un fenomeno di anestesia? Significa essere senza sensibilità, compresa la sensibilità estetica. Significa essere esteticamente incompetenti, in stato di stupore, cioè stupidi. Cioè lo stupore è anche positivo, no? Però praticamente siamo istupiditi, capito? Stupido è più preciso di ignorante, è un'idea contigua a quella di stupore. Nessuna sensazione, nessun senso estetico. Questo è l'aspetto più importante della formazione della persona. Il risveglio della risposta estetica, risvegliarsi dall'anestesia. Quindi dobbiamo, cioè, è come ritornare al passato, cioè prima i pagani, i celti, gli indiani, tutti questi popoli erano più vivi perché avevano questo aspetto. Quindi noi siamo praticamente anestetizzati di fronte a tutto. Capito? E questo ci porta a essere poi ad avere l'insensibilità. E questo, quindi il rumore psichico era positivo, ma è diventata una cosa veramente negativa, perché forse anche siamo tutti abituati al rumore, ma il rumore ci fa perdere qualsiasi cosa, no? Che ne pensi?
5: Allora, io penso che è una visione parziale e ti spiego perché la
1: sì.
5: penso così. Io vengo da una famiglia di estrazione molto bassa, di livello basso, però quello che c'era era l'insegnamento del rispetto.
1: Sì.
5: Cioè, mio padre era un melomane, quindi conosceva le arie, tutte queste cose qua, dalla Traviata in poi, aveva visto Di Stefano cantare a Terni, insomma, bla bla bla. No, del Monaco, non mi ricordo. Vabbè, comunque, molta andava all'opera, eccetera, eccetera. Dopo che era la guerra, e lasciavo che. Sto facendo un po' di confusione, ma questo è. quello che manca è il rispetto, perché prima era difficile avere la possibilità di accedere anche a una istruzione più alta, quindi a livello culturale più giusto, per apprezzare, per capire, per conoscere. Però quello che ti insegnavano le basi anche alle scuole basse lo imparavi. Adesso pare che arrivino ai licei o alle scuole superiori o roba del genere, che oddio, ne conosco anche dei laureati che sono un po' duri di comprendonio e comunque non sanno, ma non pretendo di sapere io, capiamoci bene. Quindi non è semplicemente solo l'anestesia, la condivido, ma nel mondo delle possibilità di accedere all'istruzione e alla fruizione della cultura in senso lato, intendo, quindi dalla memoria storica, come dici tu, San Pietro, piuttosto che le catacombe di Domitilla, che certo, ne so, oppure altre cose che ci sono, perché l'Italia fortunatamente è piena di questi monumenti, di queste cose, chiese, eccetera. La gente continua, anzi legge sempre di meno, va all'aperitivo perché non si ha mai, c'ha le scarpe belle, la macchina bella e tutto quanto, però non è, rispetto a prima, cambiato qualcosa. È un po' peggiorato, perché adesso c'è l'opportunità di accedere a tante cose, per cui questa forma di involuzione, chiamiamola così, tocca alla società attuale, perché c'è, secondo me c'è anche un po' una volontà dietro a tutto questo, all'insipienza anche di chi governa, ma non ce l'ha con destra o sinistra, non ce l'ha con nessuno, capiamoci bene, è quello che si vede. Cioè, questi stanno in Parlamento, ma a volte non capiscono neanche loro di che stanno parlando, cioè dicono delle frasi, delle cose che francamente, oppure cose sbagliate, errate, i giornalisti stessi dicono delle scemenze che fanno impressione, non tutti, però capita di sentire delle cose, oppure sì, quando non sono volutamente fasulle, e poi chi ha bocca ha bocca, e questo è, ripeto, tornando a noi, tutto questo ha delle ricadute sul comportamento e sul senso civico delle persone.
6: Certo.
5: Quindi quello che butta per terra dicendo pago le tasse, che me frega se butto una lattina
6: io pago le tasse.
5: Ho visto l'altra mattina, c'era il cestino di questi pubblici della città pieno di buste, quindi gente che comunque viene a lavorare in centro e butta l'immondizia lì, perché l'indifferenziato, sai, è più facile, invece di fare la separata la buttano lì, e per terra stanno 3-4 bottiglie di birra. C'era la panchina, questo coso, e 3-4 bottiglie di birra rigorosamente vuote, perché non si ha mai, insomma.
0: Certo, tanto si pagano le tasse, quindi io... qualcuno può raccogliere, certo. No? Paghiamo per questo.
1: Comunque io l'ho trovata anche, l'ho detto che
0: ah sì?
1: Sì, sì.

0: Sì. Sì. Sì, un secondo solo.
1: Scusate, io nel frattempo rispondevo ad una nostra ascoltatrice, vuole intervenire, facciamo intervenire, no? Aspettate un attimo perché adesso la mettiamo in diretta. Allora, un momento, dovrebbe esserci Anna che vuole chiedere qualcosa. Anna, buongiorno, sei in diretta.
2: Buongiorno a tutti. Ascoltate, io abito il secondo piano di un palazzo in via Porta San Giovanni. Al terzo piano della scala A hanno messo il condizionatore, però non ha il tubicino per scolare. E tutta la notte io non posso aprire la finestra perché sento quella goccia cinese, tin, tin, non dormo. Va bene, si può fare questo lavoro?
1: Non lo so se hanno le competenze per dare questa risposta, no.
3: Temo di non poter rispondere, mi dispiace signora.
4: Mi dispiace signora.
3: Provi a sentire
4: il capocondome.
1: Sì, penso anch'io, che forse conviene signora. In questi casi, sì. Sì.
3: Perché rischiamo di dire delle cialtronate che poi sono pericolose.
2: Non dormo, devo chiudere la finestra perché quella goccia cinese tutta la notte. Penso che non è regolare comunque.
1: Capisco che non vada bene la cosa, però l'unica cosa a questo punto è rivolgersi all'amministratore, al capo
4: del suo condominio, che è la cosa più
1: che
4: importante.
1: Poi troverà, insomma, speriamo, una soluzione. Va bene? Grazie Anna.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non è possiamo dare tutte le risposte, ce la facciamo.
4: Non riusciamo a essere tuttologi.
1: No, e poi insomma uno rischia di non dare le risposte giuste.
3: Uno dovrebbe dare anche un consiglio, ma è meglio.
4: Caso devi sapere la situazione, il come, il perché.
3: Meglio non immischiarsi.
4: Ti va in belaga.
3: No, ma infatti non li diamo i consigli. No. Mi dispiace per la signora perché comunque.
1: Cioè, è un disagio, capisco.
3: C'è sta goccia tin, immagini che
1: beh, sì, proprio perché prima si parlava dei rumori notturni, che poi di notte si amplifica tutto. Si sente veramente tutto.
4: Devo dire che io invece ho un bellissimo rumore, la civetta.
1: Ah, ok.
4: Si sente la civetta.
1: Beh, quello è un suono.
4: È un suono, appunto, non è un rumore, ma è certo. Bellissimo perché vicino c'è tanta vegetazione, c'è un canale pieno di alberi, no? Sta civetta, sì. Ma più di una. Che sta lì, poi c'è anche l'upupa, però il verso dell'upupa non lo riconosco. Comunque okay. È un uccello bellissimo che ha nidificato lì vicino a questo canale e poi va via verso la fine dell'estate. Però si sentono, ci sono cinciallegri, ci sono i merli, ci sono un sacco di le colombe dal collare. Poi lo sai io che faccio? Quando mi avanza il pane secco che non si può più mangiare, no? Io le faccio una busta e io davanti c'è un prato, io lo metto lì, dopo un'ora non ci sta più.
1: Certo.
4: Quindi facciamo, no? Invece di buttare, ecco, non buttiamo via il cibo.
3: 700 quelle del WWF le trinciano perché non va dato da mangiare.
1: Soprattutto ai piccioni non andrebbe dato.
4: I piccioni,
1: questa è una bella lotta.
4: No,
1: siamo, sempre.
4: Lì siamo fuori Terni, siamo in campagna sostanzialmente.
1: Ma perché un po' di pane? Mica ha dato una cosa strana.
3: No, io ho letto da qualche parte che c'è la cosa di non dare da mangiare agli animali selvatici.
4: Sì.
3: Che poi lo facciamo più o meno tutti.
4: Invece una volta ho trovato nel cassonetto i cornetti. Avevano buttato via circa una decina di cornetti perché probabilmente erano andati a male. No, i cornetti, quelli con la crema. No. Insomma, ho preso questi cornetti. Tutti i cornetti l'ho un po' spezzati. L'ho dati dalla parte di sopra. Che lì dopo un'ora sono spariti tutti. Soprattutto sai quali sono gli uccelli che ben beccano? Soprattutto le gazze, le cornacchie e le gazze sono quelle più voraci. Infatti sono quelle che vanno a mangiare le uova, che ti posso dire, dei cosi, no? Dei passeri, dei merli e di tutti gli uccelli più piccoli. Fanno distruggere.
3: Noi abbiamo un portico che è abbastanza lungo, grande insomma, e anche lungo, sì. E ci abbiamo due tavoli dove mettiamo da mangiare per i gatti, perché noi ci abbiamo i gatti che stanno in casa e poi sono quelli che passano,
1: certo,
3: si fermano
4: e approfittano,
3: qualcuno rimane e poi se no se ne rivanno. Allora noi ci abbiamo una gazza che viene da un lato perché da là sta sempre qualche gatto che sta lì fermo, però dall'altro lato arriva la gazza e ruba a caso.
4: Certo.
3: L'altra sera esco fuori di casa, ma c'è stata una volpe che stava mangiando
4: anche le volpi c'è tu lì.

0: Certo.
1: C'è di tutto. C'è, attendo che arriva anche il lupo cecoslovacco.
0: Sì.
1: Si mangia tutto. Si mangia anche a te.
0: Va bene, allora bene. Che facciamo? Ci salutiamo?
1: Sì, sì, ci salutiamo.
0: E ci diamo appuntamento al primo mercoledì di agosto, che sarà 5 agosto, giusto?
1: 5 agosto, e il messaggio finale è: cambiare si può, dipende da ognuno di noi.
0: Esatto, ognuno può fare la sua parte.
1: Ognuno può fare la sua parte, piccola che
0: anche
1: sia.
0: Piccola. Anche piccola.
1: Facciamola.
0: Va bene, sono assolutamente
1: perché
0: d'accordo.
1: Perché è gratuita.
0: Sì, è vero, non costa nulla.
1: È un dono gratuito che facciamo a noi stessi e agli altri.
0: Sono
2: assolutamente. E alle nuove generazioni.
1: E alle nuove generazioni.
0: Bene, grazie.
2: Grazie a te. Grazie.
0: Ci vediamo tra 15 giorni, 15 tra
1: giorni.
0: Due settimane.
1: Benissimo.
0: Va bene.
1: Grazie tante.
0: Ciao e buona giornata. Intanto qui squillano i telefoni. Allora, tra poco l'appuntamento con Giorgio, con il mercatino. Non so se Giorgio è già pronto per prendere la linea. Ci sei?
3: Ci sei,
0: ecco qua.
3: Sì, sì.
0: Bene, allora, la linea, prima l'informazione, poi il mercatino. Devi aggiungere qualcosa?
3: Sì,
0: vuoi chiedere?
3: Spazio libero, diciamo.
0: Sì, sì, sì.
3: C'hanno tanta voglia di chiamare col caldo.
0: Ma sì, ma a quest'ora uno si organizza, il pranzo, poi dopo un riposino pomeridiano, perché con queste temperature...
3: Non si sta perdendo tempo con questo.
0: Ma sì, ma per carità, ma voglio dire. E va bene... Ok, allora che facciamo? Linea al GR? Che dici?
3: Sì.
0: Dobbiamo aggiungere qualcosa?
3: È una mattinata impegnativa, certo, come no. Io poi sono andato a Guardea,
0: Ah sì? Ecco.
3: Sì, sì, ma bellissimo, dai.
0: Certo, ma due belle iniziative poi a Guardea, no?
3: I rosticini, poi gli gnocchi.
0: Sì, sì, sì. Insomma.
3: E poi il 31 si festeggia il grande gnocco, no?
0: Ah sì? Adesso questo non lo sapevo. Che cos'è il grande gnocco?
3: È il compleanno mio, quindi è la festa del grande gnocco.
0: Io pensavo che fosse un'iniziativa a Guardea. Vedi, non ci pensavo. Guarda, stavo andando su Google a cercare il grande gnocco di Guardea. Vedi, invece...
3: Giorgio Brighi, stava scritto, sicuro.
0: Sì, va bene. Adesso provo a digitare.
3: Pare sia domiciliato a Terni.
0: Sì, provo a cercare. Sì. Quindi va bene, sei andato a Guardea. E bello, fatto bene. Una bella passeggiata, una belle
3: sì,
0: iniziative.
3: Sì. Ma invece, domani ti rubo lo spazio per andare... Monteleone di Spoleto, no?
0: Sì, così stai un pochino più fresco, speriamo.
3: Poi vado a Villa San Faustino.
0: Sì, di Massa Martana. Sì, per la sagra del buon mangiare, poi, si mangia veramente bene.
3: Mi piacerebbe fare un salto anche, mi piacerebbe fare un salto
0: Appoggio di Otricoli, sì.
3: Sì, un riferimento.
0: Sì, penso di sì, no? Nel senso che
3: visto che c'è anche lì cose belle,
0: Sì, sì, tante anche loro hanno tante iniziative in quella zona, che poi è una zona meravigliosa, devo dire che è veramente molto bella. Quindi, allora, intanto io sto cercando.
3: Se avessi una collega che mi
0: sentiamo.
3: Che c'è una collega che mi mandasse perché se mi desse il gancio, no?
0: Sì.
3: Per contattare qualcuno degli organizzatori. Che l'antica Ocriculum è una roba antica, bella, antica Roma.
0: Sì. Adesso io intanto sto cercando, chiedendo, e quindi però forse mi conviene farlo al computer, perché il
3: ma
0: telefono...
3: Ma piano piano,
0: sì,
3: senza
0: sì,
3: problemi.
0: Sì, sì, assolutamente sì. Comunque adesso vado...
3: Me la piglio comoda, non te provo senza...
0: Sì, intanto serve per domani questa cosa, no?
3: Domani, non lo so, vediamo.
0: Sì, ok, adesso mi organizzo. Quindi
3: mi piace andare in questi posti, capisci?
0: Bello, sì, è vero. È
3: mi
0: vero.
3: Piace tanto perché hanno un'ospitalità, un senso dell'ospitalità incredibile.
0: Sì, è vero, ma poi sono dei borghi che hanno un fascino, no? Ma anche insomma questo senso di appartenenza, di comunità, di collaborazione. Bello, bello, dai bambini fino alle persone di una certa età.
3: Molti di questi scelgono Radio Galileo.
0: È certo.
3: Che è uno spirito analogo, no?
0: Sì, è vero.
3: Giusto?
0: Sì. E
3: poi... Sai come si chiama? No, è simpatico perché a Guardea ho visto che... Aspetta, a Guardea.
0: Sì.
3: Stavo guardando prima, guardeando,
0: sì.
3: Stavo, cioè la festa del loro santo patrono.
0: Sì.
3: Che è, c'ha un nome simpaticissimo.
0: Come si chiama?
3: Si chiama Pascuccio.
0: Come?
3: Pascuccio.
0: Pascuccio, va bene.
3: Pascuccio.
0: Sì.
3: È la festa patronale di Guardea che si fa alla terza domenica di giugno di solito, poi dipende dal Corpus Domini. Insomma, beh, che simpatico. Messa solenne, iniziative popolari, anche lì, insomma, si sta bene, eh?
0: Sì.
3: Fra le due feste che sono significative, quella degli arrosticini, che noi, quella degli gnocchi, 31 luglio, in onore del grande gnocco.
0: Sì, da Terni, sì.
3: Sì. E poi c'è, qui non è indicata, però anche la sagra del cinghiale.
0: Ah, ok. Quando c'è
3: ad
0: questa?
3: Agosto.
0: Ad agosto.
3: Però quella organizzata dai cacciatori. Direttamente.
0: Ho capito.
3: Cacciati, cotti e mangiati.
0: Ho capito. Va bene.
3: Bene. Beh,
0: comunque tante iniziative.
3: Perché poi uno parte da lì, no? Parte dall'arrosticino, dal grande gnocco.
0: Sì.
3: E poi dice anche altre cose, no?
0: Certo.
3: Quanti abitanti ha Guardea? 1700 circa.
0: Ah.
3: 382 metri sul livello del mare, ma per dire,
0: sì.
3: Collina famosa per il vento, il castello
0: bello, il castello di Guardea, sì.
3: Per chi ama camminare è sul cammino dei Borghi Silenti, ma senti quante cose uno può sapere partendo dal grande
0: dagli gnocchi e dagli arrosticini. È vero, sì, è vero. Bello, interessante.
3: Buon
0: queste
3: pranzo, Nadia.
0: Anche a te, da gnocchi e arrosticini. Ciao Giorgio, a domani. Ciao.
4: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
5: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
6: Papà, Jiffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
9: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la Premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.

E questa è la sigla del nostro spazio libero, aperto, per chi volesse chiamare per varie esigenze. Ci sono i nostri numeri di telefono, che sono il 40 25 01, il 59 151, prefisso 07 44, 334 92 10 852. Una telefonata volevo farla io, però subito, veloce. Non so se c'è un nostro amico che ci ha chiamato ieri, a fine trasmissione praticamente, che insomma ci ha detto delle cose. Ieri ha mandato tutte canzoni francesi, no? Ricorderete. Chissà se c'è questo nostro amico che aveva voglia di ascoltare una canzone che è praticamente una poesia del grande Prévert, no? Le Trois Allumettes, non so se avete presente. Vabbè, non c'è adesso, quindi evidentemente non sta nemmeno ascoltando, e quindi vabbè, ce ne faremo una ragione. Sì, che c'è? Vediamo un po' qui. Pronto? Pronto? Plin. C'è un plin. È caduta la linea? Chissà. Vabbè, forse non era pertinente. Diciamo che vuole questo. È caduta la linea. Vabbè, dai. Vi faccio ascoltare una canzone? Vi faccio ascoltare una canzone che si intitola Il contrario del buio.

0: Bene, io saluto, saluto Luca che mi ha dettato un annuncio poco fa. Allora, ricapitolando, sì. Luca vende tavolo da cucina a 20 euro. Non le ho chiesto se è allungabile questo tavolo.
1: No, no, no, no, è piccolo.
0: Che misura?
1: Un tavolo piccolo, per 4 persone.
0: Da 4, insomma.
1: Sì.
0: Poi vende anche delle padelle per cucinare a pochissimo prezzo. Vende anche una scala allungabile a Terni, siamo a Terni, quindi per chi fosse interessato, insomma, non deve sappia che stanno a Terni. Queste cose, il numero è 333 8904 901, giusto?
1: Sì, sì, ok.
0: E risponde Luca. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, Luca aveva già pubblicato un annuncio tempo fa, pare che non abbia più niente di quello che aveva pubblicato tempo fa, sono contento per lui. Erano De Gregori con Mauro Lusini, la canzone, una bella ballata che si intitolava Il contrario del buio. Io vi faccio ascoltare adesso, facciamo una breve pausa, va bene? No, però prima della breve pausa volevo chiamare quell'amico che ieri mi chiedeva una canzone che è anche un po' faticato per trovare, perché è una cosa molto rara. Una cosa molto rara. Ah, ecco qua, qualcuno mi risponde. Buongiorno.
2: Buongiorno. Oggi sto condendo.
0: Oggi si condena, ma io stavo a chiamare uno, ma te inserisci tu, beh. Stavo a chiamare uno.
2: Sui prati del stroncone. Fanno gita.
0: Vabbè,
2: sono venuto a trovare zio. Mi godo la giornata. Appena pranzo, partiamo e andiamo a casa. Stasera mi sento a Inghilterra Argentina e tutto bene, Forza Argentina e poi per salutare tutti i nostri operatori. Io ho fatto la richiesta di notte prima degli esami e giusto per le speranze che si vogliono noia.
0: Va bene, Marchetto mio. No, ma io quando mi hai telefonato stavo a chiamare io una persona. Ma come sì, faccio sì. Adesso? Che penserà di me quella persona? Squillava il telefono. Che pensa? No. Gli posso dire che è colpa tua?
2: Sì.
0: È colpa di sì. Marchetto, sinceramente. Vabbè. Sì. Ciao, Marchetto. Va bene. Allora, io stavo chiamando, dove sta adesso il numero? Lo so perso? 16, pari alta, questa, ecco qua, no perché insomma stavo chiamando, poi alla fine si è intrufolato il nostro grande amico, ti si è liberato che stai prati di Stroncone però. Pronto? Che è per caso la signora Elettra?
3: Con chi parlo?
0: Radio Galileo, signora, Giorgio Brighi.
3: Oh, Giorgio, le chiedo scusa, sono rientrata ora, sono frastornata e non l'ho riconosciuta.
0: Mi serve suo marito, mi serve, dove sta?
3: Mio marito però oggi non si ricordava, ma sta alla casa di comunità per curare una gamba. Proprio da mezzogiorno alle una.
0: Perché ieri mi ha chiesto una cosa molto rara.
3: Sì, molto sì, lo rara. So, me l'ha detto. Io allora, stavo lì ad ascoltare tutte quelle splendide canzoni francesi.
0: E io l'ho trovata questa cosa molto rara. Quindi, magari domani io richiamo, sì. Così
3: sì, gliela faccio grazie, ascoltare. Grazie infinite, così la sente lui.
0: Perché lui me l'ha chiesta sì. Ieri, poi mi ha detto tante belle parole, tante belle cose.
3: Va bene, noi parliamo spesso di lei, Giorgio, quindi...
0: Mi ha detto talmente...
3: Di Nadia e di Radio Galileo, ecco, io...
0: Mi ha detto talmente tante belle cose che...
3: quando posso sempre, voglio dire, e mi è rimasta nel cuore, ecco, che le posso dire.
0: Che poi c'ha sto bellissimo nome Elettra, quindi, eh?
3: Purtroppo, non mi è piaciuto mai, però oramai ho 85 anni, non lo devo tenere, ecco.
0: Bene. No, bene, nei 85 anni, ma portati bene, perché sento una bella voce.
3: No, con tanti acciacchi addosso. Ora sono stata ai Campacci, io sono stata al parco del Velino per camminare un po' con le stampelle adatte, perché la schiena è curva di curva per tanti motivi. L'anca l'ho fatta l'anno scorso a ottobre e sto abbastanza malandata, però.
0: Beh, sento fare? Però una bella voce. Una bella voce fresca, giovane. Bello,
3: grazie,
0: dai.
3: Giorgio. La passione mia era cantare. Allora senta, gli
0: che cantava lei? Che cantava lei?
3: Io cantavo di ogni genere, perché io sono nata in campagna qui a Marmore. Sì. E di tutto, da con la radio a suo tempo, radio La Voce del Padrone, mio padre aveva comprato una bella radio, eccetera. Io all'aria aperta, specialmente d'estate, mentre facevo questo e quello, cantavo di tutto, le opere, la leggera, qualsiasi cosa.
0: Ma c'è una canzone che le viene in mente qui per qui, che così io la mando, in onore di Elettra.
3: Ah, per mandarmela a lei?
0: Sì, subito.
3: Che dico?
0: Una. Quella che le viene in mente.
3: Io gli chiederei quella
0: di quando vi siete...
3: Gallas, perché la Gallas è la Gallas.
0: Quella di quando vi siete fidanzati. Con...
3: Vabbè, quando ci siamo fidanzati, vabbè, la canzone nostra era una rotonda sul mare.
0: Dai, quella è bellissima, la mando.
3: Perché io, Giorgio, scusi, dopo le magistrali, dopo 20 anni, 21, già andavo assistente di colonia con delle amiche.

You behind the great shed!

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dema alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 130. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci, denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio, riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz che, secondo i Pasdaran, resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto «Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei». L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota, da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati, in particolare Hezbollah,

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo due anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
9: Ormai è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni. E quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
8: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: finisce qua la storia di noi due. Sono cose che succedono.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

0: Che t'aggia fa, che t'aggia di, tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma deceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.

0: Sì, bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

le braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
6: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
7: Buona serata da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte nella battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Maggioranza evaporata, ora abbiamo una minoranza di governo. Attaccano ancora le opposizioni dopo la confluenza di Fratelli d'Italia e Forza Nuova con Vannacci, che hanno sostenuto un emendamento poi comunque respinto. Fratelli d'Italia ha scelto di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, sottolinea la vicepresidente dei deputati PD Bonafè sull'emendamento presentato da Futuro Nazionale. Bisognava essere più accorti, ora la legge elettorale va approvata, ammette il ministro degli affari europei Foti, commentando anche quanto è successo ieri nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento relativo alle preferenze, dove la maggioranza è finita sotto. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e l'Europa occidentale ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Lo si ricorda nel pomeriggio a Bruxelles, dove si sta svolgendo la cerimonia della giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nuova bufera per l'AIS negli Stati Uniti. In Florida, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite da un controllo degli agenti per l'immigrazione e le frontiere. Una di loro, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolta da un tir. Si tratta del terzo decesso in una settimana legato all'AIS, il decimo da quando Trump ha lanciato la campagna di espulsioni di massa. Non conosco la vitola, non so chi sia Ranucci, rende dichiarazioni spontanee ai PM Pellegrino Davide Savino, accusato dalla Procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato al giornalista conduttore di Report. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso di conoscere il factotum di La Vitola. Abbiamo fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Con Davino arrestate altre 3 persone ed è tutto, a più tardi.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Sto cercando la chiave per ritornare bambino. Che sciocco che sono. La fantasia apre tutte le porte.
2: Quando la sera spegni la luce d'un raggio d'argento, il cielo riluce,

soltanto i sogni restano alzati per far compagnia a tutti gli addormentati. Shh. Buonanotte.

0: person, only there.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da 1 chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rabbrato

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo, dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta a falso in bilancio a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo. Dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
3: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
2: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
4: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
2: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise 2 rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i 3 malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. 2 morirono, 1/3 rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai 2 procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
5: Oddio! Oddio! Oddio santo!
6: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
2: L'emergenza AFA domani al Ministero della Salute è una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'AFA, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate, anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica, dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
7: Sfila Leo Messi, che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio. Ma non è solo pallone, l'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese, due doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni quelli in carica di Scaloni, i bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
2: Ed è tutto, buona serata.

0: dibattito.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.
2: The category is dance or die.

Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: cica, per te che c'ho una cica, la passo in una sigaretta fumata. Filate. Filate. Mi senti?
1: No, ma però ti vedo.
0: Tutto bene. Eppure sono simpatico. Aspetta.

musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Mamma, papà, ora vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita, e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità.

papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu